0: A tutti quelli nei casini. Cioè praticamente a tutti.
1: Per noi per primi.
0: Yeah, sulle mani, raga!
1: Ok, partono in questo Gangsta's Paradise.

0: vita, da tutta la vita, per tutta la vita.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata Aula Sai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna, ma quale prendo?
7: A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
8: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
7: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
8: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
9: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna non vuole più uscire. Andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Non sto guardando io!
7: Stiamo arrivando! Adesso basta!
8: Stiamo arrivando anche noi,
9: siamo con Willy.
10: Sì, adesso arriviamo, sì.
11: Che fai, rispondi tu?
12: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
13: Oh ragazzi, guardate questo video.
14: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
15: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
16: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
17: Raccontiamo.
0: La città che cambia. Unica Radio. La tua carica quotidiana.

non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
6: Raccontiamo
7: la città che cambia.
6: La città che cambia. Unica Radio.
7: Unica Radio.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 6 e un minuto.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Yo guys, it's Marco Generali here and you're listening to our track Not Enough on your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 7 e 2 minuti.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: Milano, Milano, Milano, Milano, Milano, Milano, Milano, Milano.

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
7: Non sto guardando io.
8: Stiamo arrivando.
7: Bravo.
8: Adesso basta.
9: Stiamo arrivando anche noi.
10: Siamo con Willy.
11: Sì, adesso arriviamo. Sì, sì, sì.
12: Che fai? Rispondi tu.
13: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
14: Oh, ragazzi, guardate questo video.
15: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
16: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
17: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.

0: ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali dell'isola, con possibili rallentamenti nelle vicinanze dei cantieri situati nella strada statale 131 Carlo Felice, nella strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e nella strada statale 195 Racchi in ingresso Cagliari. In mattinata saranno presenti controlli della velocità nella strada statale 291 in provincia di Sassari. Si ricorda che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
4: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 8 e 2 minuti.
2: Hola, this is Rojo B. Cruz. You are listening to my brand new song Blood Rush on your favorite station. Blood
3: Rush, never... Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
7: semplicemente unica,
8: unica,
7: unica radio, app.
9: Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica radio.
11: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
12: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
13: Unica Radio, sei tu.
14: Dai voce alla tua musica.
15: Sono Barbara, studio lettere e la mia canzone preferita è Believer degli Imagine Dragon.
13: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: le 8:32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura, caro carburanti, dopo anni anche YP fissa un tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Da oggi il limite ENI è di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il diesel. Una misura accolta favorevolmente dalla Premier Meloni, mentre i prezzi continuano a salire e cresce la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero. In Gran Bretagna 5 persone sono state arrestate con l'accusa di avere pianificato un attentato contro la base RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nelle operazioni contro l'Iran. L'antiterrorismo britannica indaga su possibili legami con Teheran. Trump ha parlato di grande collaborazione con Londra. Parliamo anche di intelligenza artificiale. Trump dice di non essere preoccupato dai rischi di una possibile perdita di controllo dei sistemi di AI. Siamo davanti alla Cina, perché dovremmo fermarci? Ha chiesto il presidente americano, mentre negli Stati Uniti prosegue il confronto sulla regolamentazione del settore. A Torino, per la cronaca, è accusata di tentato omicidio la 24enne fermata per aver investito un bambino di 5 anni. Si tratta dell'ex compagna del padre. Il piccolo ha riportato traumi al torace e all'addome, ma non è in pericolo di vita. Il calcio in chiusura. L'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20:45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati. 10 giocatori, tra cui Barella, Mancini e Maldini, sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
5: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
6: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve.
1: Ti piace Unicradio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple. Let's go.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 9:01.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato.
1: Questa è Unica Radio.
2: È Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: La radio universitaria di Cagliari.
4: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
5: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.

più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra computer

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9:32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Dall'estero è stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso le operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco. Caro carburanti, dopo Eni, anche IP fissa un tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Da oggi il limite Eni è di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il diesel. Una misura accolta favorevolmente dalla Premier Meloni, mentre i prezzi continuano a salire, cresce la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero. Per la cronaca, serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito 2 persone. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. Papa Leone XIV ha incontrato a Lourdes 7 vittime di abusi sessuali da parte del clero, assicurando il proprio impegno perché quanto accaduto non si ripeta. Il pontefice ha ribadito anche la posizione della Chiesa contro l'aborto e contro l'eutanasia. Oggi Emmanuel Macron assisterà alla messa del Papa a Metz. In chiusura al ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal, lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30ina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Mathieu van der Poel. Primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: 2 minuti, un libro.
5: C'è un amore che nasce proprio dove non dovrebbe. Tra 2 persone che hanno smesso di credere di meritare qualcosa di buono e che invece si concedono quasi per sbaglio un pezzo di tenerezza. Sono legami fragili, costruiti sulle macerie di scelte sbagliate, capaci di illudere e di salvare nello stesso istante. Io sono Gianluca Melilli e qui a 2 minuti un libro oggi vi racconto uno di questi incontri impossibili. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Il libro di oggi si chiama Mare Mosso, di Roberto Cimpanelli. Siamo sul lungomare di Ostia, tra i moli sferzati dal vento invernale e i locali notturni dove si incrociano piccoli traffici, violenze sommerse e vite ai margini, uno strano caso del destino fa incontrare Daniela e Massimo al Pachanga, il malfamato localaccio dove entrambi lavorano. Lei è una donna alla deriva, segnata dalla dipendenza e da una vita di fughe. Lui un pianista solitario e tormentato, noto come Mani d'Oro. Tra loro nasce un legame inatteso, fatto di cura, desiderio e illusioni di salvezza. Mentre il commissario Pietro Angeletti indaga per far luce su una serie di affari loschi e violenze che ruotano attorno al Pachanga e alla famiglia Selci che lo gestisce, Daniele e Massimo dovranno affrontare i pericoli che arrivano dall'esterno e quelli di cui è lastricato il loro percorso di tentata rinascita. Un noir esistenziale e romantico che parla di amori sbagliati, colpe che non si cancellano e scelte irreversibili, dal quale nessuno esce davvero indenne e dove la redenzione, sempre che esista, si paga a caro prezzo. Di Roberto Cimpanelli, Mare Mosso, in libreria da Marsilio.
2: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, buon inizio settimana, nuovo appuntamento con la rassegna stampa Mimmo Moramarco, 28 settembre 2026. Vediamo quello che ci raccontano i maggiori quotidiani oggi, quelli che ospitiamo, Corriere della Sera, apertura con i carburanti, dopo Eni anche IP cala i prezzi, Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie, dice Europa al centro pagina, l'attacco sventato, allarme terrorismo in Gran Bretagna, Trump vuole fare grossi danni. E al centro vediamo una foto, la band, un singolo e una serie TV, le ragazze di 14, la via italiana, e le vediamo qui in questo articolo di Barbara Visentin. Per quanto riguarda le urne, anche oggi test per i partiti in Calabria, ma precipita l'affluenza di Adriana Logroscino, sfida continua di Conte a Elish Line, questo nel campo largo, e l'editoriale l'omaggio Papa Leone, l'Unione Europea e i valori di Mario Monti. Il Fatto Quotidiano, l'advisor ucraino di Crosetto, ci piazza l'esercito dei robot. Fedorov, l'ex ministro cacciato da Zelensky e ingaggiato dal governo italiano. Vediamo qui la foto a centropagina, Fatto Economico, riarmo made in Unione Europea, no, acquisti quasi tutti negli Stati Uniti, scrivono qui sul Fatto Quotidiano. Leader dei giovani PD, Libero, nessuno deve imbracciare armi per la pace. La Libero e la leader proprio dei giovani PD che abbiamo visto nei giorni scorsi, Emanuele Filiberto, il principe furioso, se i PM vogliono perdere tempo. E poi c'è l'inchiesta Mediapart Brasile, la guerra tra clan criminali che inquieta Lula. Giochi sporchi in alto, giornalisti di Report contro i nuovi veleni compatti su Ranucci. Arriviamo alla Repubblica, grande foto al centro pagina di Regeni, oggi la sentenza, processo proprio su il ricercatore friulano ucciso nel 2016, il giorno della verità sugli 007 egiziani, riportato qui sulla Repubblica. Carburanti, benzinai antisconto, gasolio da record, di tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust. Proteste anche dei piccoli petrolieri. Dall'altro lato l'inchiesta, in classe da 16 anni a stipendio base, però i veri poveri sono i miei allievi, Maria Novella De Luca. E in basso Hollande, Le Pen minaccia l'Unione Europea, se serve scenderò in campo, dice. Questo per quanto riguarda la politica francese. Allarme terrorismo nella base inglese utilizzata dagli Stati Uniti contro l'Iran. Si prosegue con il tempo, omaggio a Silvio Berlusconi, scrivono Ci manchi in alto. E poi c'è una foto che arriva da una vecchia trasmissione di Santoro, dove Silvio Berlusconi puliva la sedia dopo essere stata occupata da Travaglio, come ricordiamo. Domani Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, è importante recuperare la sua dimensione di rivoluzionario liberale evitando la musealizzazione, scrivono qui sul Tempo. C'è poi l'editoriale di Daniele Capezzone, sinistra in crisi, isterica. E nel Tempo di Osho, da oggi sconto Eni al distributore, tetto a verde diesel anche alla IP. Per quanto riguarda lo sport, stasera Italia in Turchia, è già un dentro fuori. Vediamo qui la foto di Mancini, visti da lontano dal conte Max, se Angela Merkel cade dalle nuvole per i suoi errori politici. Dal Tempo si arriva alla Stampa, l'urlo del Papa, qui vediamo proprio la foto di Leone, in Francia incontra le vittime, massima vigilanza, e dice mai più abusi, il coraggio di Leone. Nell'articolo di Lucetta Scaraffia, allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base USA. E sempre sulla Stampa, il paese dove un altro sta vivendo la mia vita, di Matteo Ghisleri, il vincitore del Campiello. La politica, serve una legge per fermare le foto ritoccate, di Arcangelo Rocciola. E in basso le carte che resistono allo smartphone e all'intelligenza artificiale, di Giovanni Turi. L'inchiesta Spotlight, unione tra i comuni, la riforma flop, in 10 anni è costata 720 milioni, Torino investe il figlio dell'ex amante, arrestata una donna di 24 anni. Arriviamo alla Verità, quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, ancora grande foto che arriva dalla Francia, Leone, il Papa, smonta le leggi sull'eutanasia. E in alto era un radicalizzato sorvegliato, i servizi segreti potevano fermare il jihadista della strage di Modena. Modena. El Khoudry, dopo una telefonata alla base di Camp Derby, era finito sotto la lente degli 007 che avevano seguito i suoi movimenti. A fuori dal coro un agente spiega: l'epilogo negativo è dovuto a una cattiva interpretazione. E da parte di chi? Si domandano qui sulla verità. Al centro altra priorità del PD: fare le stanze del buco. Presentato a Torino un progetto sulle strutture dedicate al consumo di stupefacenti, giudicate utili secondo la filosofia della riduzione del danno. Il comune ha già dato all'associazione in questione 198.000 euro. Tutto in quest'articolo di Francesco Borgonovo. E in basso: criticarli online costa denaro, querele, nuovo business di Speranza e Virostar, nell'articolo di Maddalena Loi. Arriviamo al sud con proprio il quotidiano del sud. In alto si parte con migranti e scuola, tetto del 30%, Fanelli dice accogliere un bambino significa aprire una porta. E poi il ruolo della prevenzione, una marea rosa a Matera, in 6.000 la corsa per la lotta ai tumori. Al centro: carburante al tetto per la benzina e gasolio, ha aderito anche P, pochi vantaggi dai prezzi Eni. In Basilicata le stazioni di servizio della campagna sono solo 30 e 267 impianti, come sono poche quelle della Tamoil. Un altro paradosso: le aziende che estraggono petrolio non hanno investito nella distribuzione. Poi c'è un ampio spazio riservato allo sport, qui al centro pagina, e trasporti. Potenza aspetta che la scala diventi mobile. La UIL ha chiesto un incontro con comune, regione e prefetto. Servono fondi della regione per avviare la complessa opera di rinnovo dell'impianto. Storie di fede: la Lucana miracolata incontra Papa Leone a Lourdes. La Gazzetta del...
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Le 9 e 43 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Superbike in primo piano, tutto come da copione. Sotto gli occhi dell'amministratore delegato Claudio Domenicali e del direttore generale di Ducati Gigi Dall'Igna si è concretizzata la domenica del trionfo per la casa di Borgo Panigale. Sulla Cremona Circuit il sogno iridato di Nicolò Bulega è diventato realtà. Basta il secondo posto alle spalle del compagno di squadra Lecuona. A distanza di 14 anni dal titolo conquistato da Max Biaggi, un pilota italiano torna a vincere il mondiale delle derivate di serie su due ruote. Per la rossa si tratta del 17° titolo nella categoria, ma del primo conquistato con un Centauro Nostrano in sella. Biaggi infatti aveva portato al successo l'Aprilia. E buone notizie anche dalla vela, weekend perfetto per Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la preliminary regata di Napoli, dominando le ultime due regate di flotta e sconfiggendo poi Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato il successo di maggio a Cagliari e ora si sogna l'America's Cup del prossimo anno, sempre nelle acque di Napoli. Festeggia l'equipaggio formato da Burling, Gradoni, Giubilei e Ugolini. Siamo al calcio. L'Italia riparte dopo la sconfitta contro il Belgio e Mancini prepara diversi cambi per la sfida di Nations League contro la Turchia di Vincenzo Montella. In programma domani, lunedì 28 settembre, alle 20.45. 10 azzurri resteranno a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico, tra loro Barella, Inacio e Maldini. Out Zaniolo, che non ha recuperato dall'infortunio. Montella da CT ha già sfidato la nostra nazionale nella 2024 in una delle amichevole pre-europeo. Si giocò al Dallara e l'incontro terminò sullo 0-0, che ha consentito all'Italia di conservare l'imbattibilità con i turchi nei 13 precedenti. Arrivano buone notizie dall'Argentina sulle condizioni di Pablo Daniel Osvaldo. L'ex calciatore è lucido e non è sedato, ma resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale municipale di Yavayol, dove è stato trasferito a causa di un'infezione polmonare. L'ex calciatore rimarrà sotto osservazione fino a quando i medici non avranno a disposizione i risultati della biopsia. Il tennis. La domenica di Lever Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta da Cobolli e Menšík. L'azzurro e il ceco hanno battuto il duo del Team World formato da Taylor Fritz e Alex de Minoa per 7-5, 6-3. Con questo successo, che vale ben a 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sul Team World 10-5. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
6: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Leggera, gratuita.
10: Gratuita.
9: Semplicemente unica.
10: Unica.
9: Unica Radio. App.
5: Unica Radio.
11: Unica Radio.
5: Unica Radio.
11: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
11: Mua. La città che cambia.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 10 e un minuto.
2: Hey, this is Vanity and you're listening to my new track Organica, Organica on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Ah, questa è Unica Radio.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hits e le traduciamo per voi. La rapper autrice del brano che stiamo per ascoltare minaccia di rubare i vostri soldi. Per farlo utilizza un beat di Diplo che campiona Straight to Hell dei Clash, colpi di arma da fuoco, urla delle baraccopoli e registratori di cassa. Il pezzo è considerato da Rolling Stones fra i 10 brani più importanti dei 2000. Volo come la carta, arrivo in alto come gli aerei, se mi raggiungi alla frontiera ho delle carte di credito Visa intestate a me. Se vieni qui intorno, le faccio tutto il giorno. Ne posso già farne una in un secondo. Se aspetti, tutto quello che voglio fare è prendere i tuoi soldi. State per ascoltare Mia, Paper Plane.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10:31.
1: Bentrovati dalla redazione. In apertura la guerra in Medio Oriente. Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump parla di nuovi colloqui ma non esclude una ripresa degli attacchi. Teheran smentisce. Intanto in Gran Bretagna 5 persone sono state arrestate con l'accusa di aver pianificato un attentato contro la base RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nelle operazioni contro l'Iran. L'antiterrorismo indaga su possibili legami con Teheran. Caro carburanti, scatta oggi il tetto ai prezzi introdotto da Eni per benzina e gasolio sulla propria rete. All'iniziativa ha aderito anche IP. Il governo accoglie con favore la decisione, mentre resta alta la protesta di autotrasportatori e tassisti, che giudicano le misure insufficienti di fronte all'impennata dei costi. Per la cronaca, caso Garlasco, attesa oggi la chiusura delle indagini nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato, dovrebbe ricevere un nuovo avviso di conclusione delle indagini. Per il delitto è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. Caso Regeni, oggi è prevista anche la sentenza per i 4 agenti egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Per uno di loro la procura ha chiesto l'ergastolo, per gli altri pene fino a 17 anni e mezzo. In chiusura parliamo di spettacolo. Agli MTV Video Music Awards, notte da protagonista per Madonna, vincitrice di 7 premi. A Taylor Swift è andato invece il Video of the Year. Per lei è il 5° successo nella categoria, dunque un nuovo record. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo
5: la città.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1970.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. Una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica.

0: Unica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 11:31 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. In apertura il caro carburanti. Scatta oggi il tetto ai prezzi nelle stazioni Eni e Eni Live. Anche Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato un limite massimo per benzina e diesel. Secondo il Mimit i prezzi sono in calo ma restano elevati. 2,15 euro al litro per la benzina, 2,37 euro per il gasolio. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Caso Regeni, giudici in camera di consiglio a Roma nel processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Imputati 4 agenti dei servizi egiziani, la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne 17 anni e mezzo. La sentenza è attesa alle 18. Medio Oriente, secondo le nuove ricostruzioni, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, dopo 2 precedenti segnalazioni rimaste inascoltate. Gli avvertimenti sarebbero proseguiti fino a circa 48 ore prima dell'offensiva. Intelligenza artificiale, Bill Gates chiede agli Stati Uniti di guidare la regolamentazione dell'AI, sostenendo che l'autoregolamentazione non sia sufficiente. Donald Trump afferma invece di non essere preoccupato dal rischio che l'AI possa sfuggire al controllo. Nella notte intanto incontro con il CEO di Anthropic, Dario Amodei. In chiusura lo sport con la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup, battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
5: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Serie A, dopo 5 giornate la classifica è ancora molto corta, soprattutto in vetta tra le squadre a 13 punti, Roma ed Inter dopo il 2-2 dell'Olimpico e la Lazio di Gattuso, forte del Venezia 2-0 ed unica squadra ancora a 0 punti. Il Cagliari è quarto a 12 punti in virtù dell'1-0 all'Udinese, bene il Milan 3-0 a Lecce ed ora a quota 11. Le altre gare, sorprende ancora il Frosinone con il 2-0 al Como ed è aggancio ai Lariani, 10 punti come la Juventus, forte dell'Atalanta per 2-0. Soffre ancora il Napoli, 1-1 con la Fiorentina, crisi Genoa, sconfitto 2-1 dal Parma, risale il Monza, 2-1 al Sassuolo, 1-1 tra Bologna e Toro. Nazionali Nations League, saranno 4 le giornate di gare nelle prossime 2 settimane partendo da giovedì 24 settembre, le gare dell'Italia per il gruppo A1 contro il Belgio in casa venerdì 25 con la Turchia in esterna lunedì 28, con la Francia in esterna venerdì 2 ottobre e con la Turchia in casa lunedì 5, gare tutte alle 20:45. Cambiamo argomento, MotoGP in Austria, la Spagna si prende primo e secondo posto con Pedro Acosta ed Jorge Martin davanti a Bezzecchi, terzo a chiudere il podio. Giornata difficile per Marc Marquez, alla fine quinto e di nuovo staccato dalla prima posizione in classifica generale che ora vede Martin in solitaria con 306 punti, Marc Marquez 294 e Bezzecchi 264. Prossimo appuntamento in Giappone domenica 4 ottobre. Basket, Milano vince la Supercoppa Italiana 2026 battuta in finale per 94-87 Venezia, conquistando così il primo trofeo della stagione. Sabato 26 settembre il via al campionato di Serie A. E chiudiamo con gli europei di volley maschile, agli ottavi di finale Italia-Danimarca 3-0, i parziali 25-22, 25-16 e 25-11. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
4: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: a tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
1: Per noi per primi.
0: Yeah, sulle mani, raga!
1: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.

sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Silvia Armeni, direttrice esecutiva dell'Italia Green Film Festival. Benvenuta.
2: Ciao Maria, grazie dell'invito.
1: Silvia, cos'è il Green Film Festival? Perché si chiama così?
2: Allora, l'Italia Green Film Festival è un progetto bellissimo, un concorso cinematografico, ma in realtà è molto di più. Ovviamente le tematiche sono quelle ambientali e sociali. Importante in realtà ormai, che è giunta la 7ª edizione. Quest'anno ha la tematica del Return to Human, quindi la volontà, il desiderio, la speranza di poter tornare un po' più umani di quello che siamo adesso, nel senso purtroppo una generazione che è sempre più isolata, benché connessa, ma in realtà fisicamente e diciamo relazionalmente isolata. E quindi quest'anno questa è la tematica, la porteremo avanti anche a Carloforte. Il festival ha avuto negli anni anche il patrocinio del Parlamento Europeo, del WWF, del Ministero dell'Ambiente e della Cultura e dell'UNESCO. Queste caratteristiche che hanno portato poi il 25 di maggio a realizzare una bellissima premiazione della Golden Leaf, cioè la Foglia d'Oro, che è il premio del festival, realizzato con del legno riciclato che viene dal Trentino, fatto da un artigiano, e ci ha consentito appunto di avere come ospiti la delegazione del Presidente della Repubblica. Avevamo Franco Nero come presidente onorario. Insomma, è un festival che ormai ha una grossa rilevanza a livello nazionale e anche internazionale, con dei premi per le ambasciate, dei film di ambasciate cinesi e giapponesi e quant'altro. Quindi questa realtà, essendo diventata

0: Scelta, sì. Com'è diversa dagli altri?
1: È un'edizione estiva perché chiaramente siamo al mare, quindi anche quelle che sono poi le tematiche del mare verranno trattate. Green Talk, che si terrà il 7 mattina con la maestra di bisso Chiara Vigo e il professor Piero Addis dell'Università appunto di Cagliari, il professore associato di ecologia, e quindi insomma stiamo cercando di ovviamente affrontare anche quelle che sono le tematiche care al festival, ma trattandole da un punto di vista della nostra isola. Quindi avremo anche poi il Green Talk la mattina dell'8 agosto con Andrea Mura, che è regista di Sardinia Green Trip, che è una serie molto bella realizzata in tutta la Sardegna con delle realtà isolane e anche non, che si sono comunque trasferiti, di persone che si sono trasferite in Sardegna e che hanno avuto la volontà di portare avanti dei progetti appunto di rispetto dell'ambiente e che quindi sono sicuramente insomma interessanti per il nostro festival. E così come tante altre programmazioni nel cartellone insomma di questa manifestazione.
0: Parliamo un po' dei film. Chi avete invitato e quali film verranno proiettati?
1: Allora, abbiamo due film che sono già legati al festival, perché uno, Milarepa, che sarà proiettato il 6 agosto, un film di Luis Nero che è stato totalmente girato in Sardegna con grossi attori tra cui Harvey Keitel e appunto Alia Manucci, che sarà con noi due giorni e a cui daremo poi il premio alla carriera, a questo giovanotto ormai ottantenne che ha fatto decine di film tra cui anche Wolverine l'immortale e anche tanti film italiani. E lui praticamente, Milarepa, è un film che ha vinto miglior regia quest'anno appunto alla 7ª edizione dell'Italian Film Festival. E poi ci sarà presente anche Diana Dell'Erba, che è una delle protagoniste. E il giorno dopo invece, il 7 agosto, avremo la proiezione della Terra delle Donne, film tra l'altro che io ho coprodotto, perché come saprai insomma sono anche produttrice e sociologa, e è un film a cui tengo tantissimo. La prima volta che viene proiettato a Carloforte, avremo presente Paola Sini, che è l'autrice e la protagonista, Siama Rainer, che è la coprotagonista, che viene da Londra, e ancora Alia Manucci, qualche ovviamente interprete poi sardo. La Terra delle Donne l'anno scorso ha vinto miglior film nella categoria Green Set, proprio perché è stato girato anche quello tutto in Sardegna, seguendo il protocollo green dettato ovviamente dalla Sardegna Film Commission. Quindi sono due film assolutamente in linea con il festival.
0: C'è altro nel festival oltre i film all'offerta cinematografica?
1: Assolutamente sì, come ti dicevo, a parte i Green Talk che avremo alle mattine, abbiamo la presentazione il 7 sera della saga editoriale di Stefano Pirò di Sandalia, che ormai è diventata importantissima a livello nazionale, ma anche a oltre, perché è stata presentata anche all'estero. È una saga a cui sono molto legata, di cui ho preso anche i diritti audiovisivi per realizzare un'opera cinematografica, ed è ovviamente una valorizzazione della Sardegna nella sua forma più pura, anche nei valori insomma che legano i sardi alla propria terra. E avremo poi innanzitutto la mostra di Caterina Murino, di cui abbiamo parlato di altro ma non abbiamo parlato dell'inaugurazione. L'inaugurazione del festival in realtà si apre con l'inaugurazione della mostra di Caterina Murino, che è promossa appunto dall'attrice, la mostra fotografica di Alessandra Cossu, che verrà allestita assieme a Fabrizio Bibi Pinna e che è diventata anche appunto un docufilm trasmesso su Rai Play e Rai 3. Avremo Caterina da oggi e sarà presente appunto la conferenza stampa che sarà oggi alle 18 e in aula consigliere del comune. Una mostra molto importante perché è sostanzialmente contro l'abbandono, è stata realizzata appunto tramite la visita a varie associazioni che si occupano di randagismo, e in particolare a Carloforte sarà collegata una raccolta fondi, ovviamente offerta libera, con una raccolta fondi che andrà a favore dell'associazione locale Acqua, che si occupa appunto degli animali randagi sull'isola di San Pietro. E poi avremo due laboratori di ecoarte per bambini, uno gestito da Massimo Lumini, un altro da Marco Nateri, e saranno appunto anche per i bimbi qualcosa per loro. Anche lo stesso spettacolo di Clown Therapy dell'autrice, attrice e clown therapist Isabel Sardu, che sarà l'8 agosto alle 19, e poi seguirà a chiusura un gala di premiazione con delle eccellenze regionali, che sono ormai eccellenze a livello nazionale, con Jacopo Cuni, Pulin, Gianluca Meda, Sabina Zicconi, Paolo Rubino, le esibizioni di musica locali, la maestra Bianca Albezzano, Pietro Granara, insomma ne avremo anche di danza e soprattutto anche la sfilata di alta moda etica.

0: di Alta Sartoria con Marinella Stai, con Maria Conte, e sarà un gala che porterà fondi alla Croce Azzurra di Carlo Forte. Finiremo con un movie dance party con le musiche da qui imballabili, però insomma lo spirito del festival è quello naturalmente di promuovere quella che sono le tematiche ambientali e sociali. Devo nominare anche l'associazione Donne al Traguardo, che verrà a parlare di violenza contro le donne, perché il film La Terra delle Donne è stato legato anche a questa tematica e proiettato 3 anni fa nell'aula dei gruppi della Camera dei Deputati su volontà della Presidente della Commissione d'Inchiesta sul Femminicidio, Martina Semenzato. Quindi diciamo che abbiamo cercato di tenere insieme tutte quelle che sono i valori e le tematiche che portiamo avanti e che naturalmente sono una mission del festival, non soltanto con i film. Quest'anno ne sono arrivati circa 500 da 70 paesi nel mondo, anche da zone di guerra, e questo a riprova che il cinema è comunque sempre un mezzo e uno strumento per denunciare e per anche cercare un po' di speranza, insomma, nel futuro. Questo è quello che porta avanti il festival, anche con progetti per le scuole, con delle mission che vanno avanti, ripeto, tutto l'anno e non soltanto un mese all'anno. Insomma, quindi ho creduto fortemente in questo progetto e sono molto felice di essere riuscita a portarlo in Sardegna, in particolare a Carlo Forte. Quindi
1: Silvia, c'è già in cantiere qualcosa per la prossima edizione? E se ci puoi fare qualche anticipazione?
0: Guarda Maria, come ti dicevo, sicuramente riprenderanno i progetti, appunto il progetto con le scuole, quindi proiezioni con i ragazzi che saranno gestite un po' tutto l'anno. Adesso stiamo organizzando una rete per poter portare il cinema a scuola e quindi discutere con i ragazzi ovviamente delle tematiche dei film scelti, anche renderli partecipi di laboratori di cinema. Sempre portiamo avanti la mission sulla moda etica, quindi contro il fast fashion, e cercando di sensibilizzare i ragazzi a un utilizzo consapevole dei materiali e cercare appunto soluzioni alternative rispetto a quelle che vengono spesso utilizzate per costi tra virgolette minori, che però sono costi molto, purtroppo molto gravi per quanto riguarda l'inquinamento e anche l'utilizzo spesso di bambini in zone povere per realizzare questi vestiti o accessori. E così poi in preparazione naturalmente di quello che sarà il concorso cinematografico, che

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 12 e 3 minuti.
2: Hey, this is Christian from Hope and this is our new track. Somebody.
3: La città che cambia.
1: Unica radio.

Luca Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12:33 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. In primo piano il caro carburanti. Entra in vigore oggi il tetto ai prezzi dei carburanti sulla rete Eni, 2,19 al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Il limite resterà in vigore inizialmente per 30 giorni e potrà essere prorogato fino alla fine dell'anno. Anche Socar ha annunciato un price cap sulla rete italiana IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani proclamano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Resta critica la situazione a Catania per l'attività dell'Etna. I voli all'aeroporto Fontanarossa rimarranno sospesi fino alla mezzanotte. La società di gestione invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere lo scalo. Sulla gestione dell'emergenza si accendono anche le polemiche politiche. A 10 anni dall'omicidio di Giulio Regeni è attesa oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma, imputati 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani mai comparsi in aula. Per uno di loro l'accusa ha chiesto l'ergastolo, per gli altri pene fino a 17 anni e mezzo. Nel Salernitano ora per la cronaca, a Pellezzano una donna di 85 anni è stata uccisa soffocata nel sonno. I carabinieri hanno fermato il figlio, un uomo di 53 anni, indaga la procura di Salerno. Lo sport in chiusura con il tennis. Jannik Sinner resta numero uno al mondo davanti a Alexander Zverev, ora distante 1370 punti. L'azzurro, fermo per un'infiammazione al ginocchio destro, salterà anche il China Open. Terzo Carlos Alcaraz, Zverev e lo spagnolo hanno contribuito nel fine settimana alla vittoria del Team Europe nella Laver Cup di Londra. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Oh, oh, yeah.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12 e 40 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Superbike in primo piano, tutto come da copione. Sotto gli occhi dell'amministratore delegato Claudio Domenicali e del direttore generale di Ducati Gigi Dall'Igna si è concretizzata la domenica del trionfo per la casa di Borgo Panigale. Sulla Cremona Circuit il sogno iridato di Nicolò Bulega è diventato realtà. Basta il secondo posto alle spalle del compagno di squadra Lecuona. A distanza di 14 anni dal titolo conquistato da Max Biaggi, un pilota italiano torna a vincere il mondiale delle derivate di serie su due ruote. Per la rossa si tratta del 17° titolo nella categoria, ma del primo conquistato con un Centauro Nostrano in sella. Biaggi infatti aveva portato al successo l'Aprilia. E buone notizie anche dalla vela, weekend perfetto per Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la preliminary regata di Napoli, dominando le ultime due regate di flotta e sconfiggendo poi Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato il successo di maggio a Cagliari e ora si sogna l'America's Cup del prossimo anno sempre nelle acque di Napoli. Festeggia l'equipaggio formato da Burling, Gradoni, Giubilei e Ugolini. Siamo al calcio. L'Italia riparte dopo la sconfitta contro il Belgio e Mancini prepara diversi cambi per la sfida di Nations League contro la Turchia di Vincenzo Montella. In programma domani, lunedì 28 settembre, alle 20.45. 10 azzurri resteranno a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico, tra loro Barella, Inacio e Maldini. Out Zaniolo, che non ha recuperato dall'infortunio. Montella da CT ha già sfidato la nostra nazionale nella 2024 in una delle amichevole pre-europeo. Si giocò al Dallara e l'incontro terminò sullo 0-0, che ha consentito all'Italia di conservare l'imbattibilità con i turchi nei 13 precedenti. Arrivano buone notizie dall'Argentina sulle condizioni di Pablo Daniel Osvaldo. L'ex calciatore è lucido e non è sedato, ma resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale municipale di Yavayol, dove è stato trasferito a causa di un'infezione polmonare. L'ex calciatore rimarrà sotto osservazione fino a quando i medici non avranno a disposizione i risultati della biopsia. Il tennis. La domenica di Lever Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta da Cobolli e Menšík. L'azzurro e il ceco hanno battuto il duo del Team World formato da Taylor Fritz e Alex de Minaur per 7-5, 6-3. Con questo successo, che vale ben a 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sul Team World 10-5. E per lo sport è tutto. Grazie per averci seguito.
0: Unica Radio.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera, gratuita.
6: Gratuita, gratuita.
5: Semplicemente unica.
6: Unica.
5: Unica Radio App.
7: Unica Radio, emozione unica.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Hey, what's up? This is Don't Blink and you're listening to our new track. Take me back. Take me back. On your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
3: Milano Scultura torna nel cuore della città e celebra la sua 10ª edizione dal 2 al 4 ottobre negli spazi di Concessionaria 23. Mettendo in dialogo gallerie, artisti, collezionisti, curatori e pubblico, la rassegna presenterà una sezione fieristica con le gallerie partecipanti e una selezione di artisti appartenenti a differenti generazioni e linguaggi. Ci sarà poi una sezione progetti speciali con un percorso espositivo che mostrerà opere come Fiume, installazione site specific di Gloria Campriani, ispirata al fluire incessante dell'acqua, e Hello Pizzi di Francesco De Molfetta, che mette in dialogo Hello Kitty e la pizza. Un festival di quartiere che mette in movimento un'intera città. Dal 1 al 4 ottobre 2026 la Pigneto diventa il cuore di una maratona di comicità dal vivo con il Comedy Fest. Oltre 30 ore di programmazione, più di 15 appuntamenti e 9 location tra locali, spazi culturali e aree all'aperto. Un cartellone che porta la stand-up fuori dai teatri, dentro il tessuto vivo del quartiere, trasformandolo in un unico palco scenico diffuso. In programma alcuni dei nomi più riconoscibili della stand-up italiana come Saverio Raimondo, Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario, accanto a voci che stanno ridisegnando la scena contemporanea, tra cui Monir Gassem, Rosa Di Sciuva e Simonetta Musitano. Il Macro, Museo d'Arte Contemporanea di Roma, inaugura la stagione autunnale con Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata a Maria Alba Russo, aperta dal 24 settembre al 31 gennaio, che riporta al centro una delle ricerche più originali della fotografia italiana del secondo Novecento. Il titolo allude al capovolgimento operato dall'artista rispetto al punto di vista canonico di un'Italia ancora patriarcale. Un'altra esperienza dello sguardo, per usare le parole della stessa Russo, che spiazza le convenzioni della fotografia dell'epoca. Pronta la nuova edizione di Ride Festivals, la rassegna interregionale danza che dal 24 settembre al 12 novembre porta in Irpinia un programma articolato tra Avellino, Solofra e Mercogliano. Tra gli appuntamenti a Solofra ci sarà Superstella di Vittorio Pagani, seguito da Tubi, evento di Sosta Palmizzi dedicato ai più piccoli. A ottobre il festival si sposta anche al Teatro 99 Posti di Mercogliano, con gli after all di Lost Movement e il Quadrato Rosso e la Poltrona di Movimento Danza. Infine, il 22 ottobre al Teatro Partenio di Avellino torna Borderline Danza, mentre il 23 ottobre sarà protagonista Enzo Cosimi, figura di riferimento della coreografia italiana.
4: Hey, this is Killam with Color, and you're listening to our new track, Honey, with Rizla, Pension, and Andres Matthews on your favorite station.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 13 e 32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. In apertura il caro carburanti. Scatta oggi il tetto ai prezzi nelle stazioni Eni e Eni Live. Anche Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato un limite massimo per benzina e diesel. Secondo il Mimit i prezzi sono in calo ma restano elevati, 2,15 euro al litro per la benzina, 2,37 euro per il gasolio. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Caso Regeni, giudici in camera di consiglio a Roma nel processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Imputati 4 agenti dei servizi egiziani, la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne 17 anni e mezzo, la sentenza è attesa alle 18. Medio Oriente, secondo le nuove ricostruzioni, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, dopo 2 precedenti segnalazioni rimaste inascoltate. Gli avvertimenti sarebbero proseguiti fino a circa 48 ore prima dell'offensiva. Intelligenza artificiale, Bill Gates chiede agli Stati Uniti di guidare la regolamentazione dell'AI, sostenendo che l'autoregolamentazione non sia sufficiente. Donald Trump afferma invece di non essere preoccupato dal rischio che l'AI possa sfuggire al controllo. Nella notte intanto incontro con il CEO di Anthropic, Dario Amodei. In chiusura lo sport con la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup, battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
2: con il Fondo Studio.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.
6: Take a look inside.

0: dal traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale nuorese e strada statale 130. In data odierna sono previsti controlli della velocità in strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Cagliari e strada statale 729 in provincia di Sassari. Rispettare le distanze di sicurezza è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano incidenti stradali. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio, Unica Radio, Unica Radio, Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
4: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
7: Oh, oh yeah!

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Silvia Armeni, direttrice esecutiva dell'Italia Green Film Festival. Benvenuta.
2: Ciao Maria, grazie dell'invito.
1: Silvia, cos'è il Green Film Festival? Perché si chiama così?
2: Allora, l'Italia Green Film Festival è un progetto bellissimo, un concorso cinematografico, ma in realtà è molto di più. Ovviamente le tematiche sono quelle ambientali e sociali. Importante in realtà ormai, che è giunta la 7ª edizione. Quest'anno ha la tematica del Return to Human, quindi la volontà, il desiderio, la speranza di poter tornare un po' più umani di quello che siamo adesso, nel senso purtroppo una generazione che è sempre più isolata, benché connessa, ma in realtà fisicamente e relazionalmente isolata. E quindi quest'anno questa è la tematica, la porteremo avanti anche a Carloforte. Il festival ha avuto negli anni anche il patrocinio del Parlamento Europeo, del WWF, del Ministero dell'Ambiente e della Cultura e dell'UNESCO. Queste caratteristiche che hanno portato poi il 25 di maggio a realizzare una bellissima premiazione della Golden Leaf, cioè la foglia d'oro, che è il premio del festival, realizzato con del legno riciclato che viene dal Trentino, fatto da un artigiano, e ci ha consentito appunto di avere come ospiti la delegazione del Presidente della Repubblica. Avevamo Franco Nero come presidente onorario. Insomma, è un festival che ormai ha una grossa rilevanza a livello nazionale e anche internazionale, con dei premi per le ambasciate, dei film di ambasciate cinesi e giapponesi e quant'altro. Quindi questa realtà, essendo diventata direttrice esecutiva da qualche mese, ho voluto portarla all'isola di San Pietro, che mi è ovviamente molto cara perché sono di qui originaria, ma anche perché Carloforte è assolutamente in linea con quelli che sono i valori del festival. È stata definita appunto l'isola dei falchi per la nidificazione del falco della regina, a 400 di osi protetta, osa di la Lipo, è anche stata definita l'anno scorso l'isola più ecologica d'Italia, per cui assolutamente pronta per ospitare questo festival.
1: Abbiamo visto che questa è la prima edizione estiva. E come mai questa scelta? Sì. Come è diversa dagli altri?
2: È un'edizione estiva perché chiaramente siamo al mare, quindi anche quelle che sono poi le tematiche del mare verranno trattate. Green Talk, che si terrà il 7 mattina con la maestra di Bisso Chiara Vigo e il professor Piero Addis dell'Università appunto di Cagliari, il professore associato

0: sono sicuramente insomma interessanti per il nostro festival. E così come tante altre programmazioni nel cartellone insomma di questa manifestazione.
1: Parliamo un po' dei film. Chi avete invitato e quali film verranno proiettati?
0: Allora, abbiamo due film che sono già legati al festival, perché uno, Milarepa, che sarà proiettato il 6 agosto, un film di Luis Nero che è stato totalmente girato in Sardegna con grossi attori, tra cui Harvey Keitel e appunto Alia Manucci, che sarà con noi due giorni e a cui daremo poi il premio alla carriera, a questo giovanotto ormai ottantenne che ha fatto decine di film, tra cui anche Wolverine l'Immortale e anche tanti film italiani. E lui, praticamente, Milarepa è un film che ha vinto miglior regia quest'anno, appunto alla 7ª edizione dell'Italian Film Festival. E poi ci sarà presente anche Diana Dell'Erba, che è una delle protagoniste. E il giorno dopo, invece, il 7 agosto, avremo la proiezione della Terra delle Donne, film tra l'altro che io ho coprodotto, perché come saprai, insomma, sono anche produttrice e sociologa, e è un film a cui tengo tantissimo. La prima volta che viene proiettato a Carloforte, avremo presente Paola Sini, che è l'autrice e la protagonista, Siama Rainer, che è la coprotagonista, che viene da Londra, e ancora Alia Manucci e qualche ovviamente interprete poi sardo. La Terra delle Donne l'anno scorso ha vinto miglior film nella categoria Green Set, proprio perché è stato girato anche quello tutto in Sardegna, seguendo il protocollo green dettato ovviamente dalla Sardegna Film Commission. Quindi sono due film assolutamente in linea con il festival.
1: C'è altro nel festival oltre i film all'offerta cinematografica?
0: Assolutamente sì, come ti dicevo, a parte i Green Talk che avremo alle mattine, abbiamo la presentazione il 7 sera della saga editoriale di Stefano Pirò di Sandalia, che ormai è diventata importantissima a livello nazionale, ma anche a oltre, perché è stata presentata anche all'estero. È una saga a cui sono molto legata, di cui ho preso anche i diritti audiovisivi per realizzare un'opera cinematografica, ed è ovviamente una valorizzazione della Sardegna nella sua forma più pura, anche nei valori insomma che legano i sardi alla propria terra. E avremo poi innanzitutto la mostra di Caterina Murino, di cui abbiamo parlato di altro ma non abbiamo parlato dell'inaugurazione. L'inaugurazione del festival in realtà si apre con l'inaugurazione della mostra di Caterina Murino, che è promossa appunto dall'attrice, la mostra fotografica di Alessandra Cossu, che verrà allestita assieme a Fabrizio Bibipinna, e che è diventata anche appunto un docufilm trasmesso su Rai Play e Rai 3. Avremo Caterina da oggi, e sarà presente appunto la conferenza stampa che sarà oggi alle 18 e in aula consigliere del comune. Una mostra molto importante, perché è sostanzialmente contro l'abbandono, è stata realizzata appunto tramite la visita a varie associazioni che si occupano di randagismo, e in particolare a Carloforte sarà collegata una raccolta fondi, ovviamente offerta libera, con una raccolta fondi che andrà a favore dell'associazione locale Acqua, che si occupa appunto degli animali randagi sull'isola di San Pietro. E poi avremo due laboratori di ecoarte per bambini, uno gestito da Massimo Lumini, un altro da Marco Nateri, e saranno appunto anche per i bimbi qualcosa per loro. Anche lo stesso spettacolo di Clown Therapy dell'autrice, attrice e clown therapist Isabel Sardu, che sarà l'8 agosto alle 19. E poi seguirà a chiusura un gala di premiazione con delle eccellenze regionali, che sono ormai eccellenze a livello nazionale, con Jacopo Culin, Gianluca Meda, Sabina Zicconi, Paolo Lubino, le esibizioni di musica locali, la maestra Bianca Albezzano, Pietro Granara, insomma ne avremo anche di danza, e soprattutto anche la sfilata di Alta Moda Etica e di Alta Sartoria con Marinella Stai e con Maria Conte, e sarà un gala che porterà fondi alla Croce Azzurra di Carloforte. Finiremo con un movie dance party con le musiche da film ballabili, però insomma lo spirito del festival è quello naturalmente di promuovere quella che sono le tematiche ambientali e sociali. Devo nominare anche l'associazione Donne al Traguardo, che verrà a parlare di violenza contro le donne, perché il film La Terra delle Donne è stato legato anche a questa tematica e proiettato 3 anni fa nell'aula dei gruppi della Camera dei Deputati su volontà della Presidente della Commissione d'Inchiesta sul Femminicidio, Martina Semenzato. Quindi diciamo che abbiamo cercato di tenere insieme tutte quelle che sono i valori e le tematiche che portiamo avanti, e che naturalmente sono una mission del festival, non soltanto con i film. Quest'anno ne sono arrivati circa 500 da 70 paesi nel mondo, anche da zone di guerra.

0: questo alla riprova che il cinema è comunque sempre un mezzo e uno strumento per denunciare e per anche cercare un po' di speranza, insomma, nel futuro. Questo è quello che porta avanti il festival, anche con progetti per le scuole, con delle mission che vanno avanti, ripeto, tutto l'anno e non soltanto un mese all'anno, insomma. Quindi ho creduto fortemente in questo progetto e sono molto felice di essere riuscita a portarlo in Sardegna, in particolare a Carloforte. Quindi.
1: Silvia, c'è già in cantiere qualcosa per la prossima edizione? Se ci puoi fare qualche anticipazione?
0: Guarda Maria, come ti dicevo, sicuramente riprenderanno i progetti, appunto il progetto con le scuole, quindi proiezioni con i ragazzi che saranno gestite un po' tutto l'anno. Adesso stiamo organizzando una rete per poter portare il cinema a scuola e quindi discutere con i ragazzi ovviamente delle tematiche dei film scelti, anche renderli partecipi di laboratori di cinema. Sempre portiamo avanti la mission sulla moda etica, quindi contro il fast fashion e cercando di sensibilizzare i ragazzi a un utilizzo consapevole dei materiali e cercare appunto soluzioni alternative rispetto a quelle che vengono spesso utilizzate per costi tra virgolette minori, che però sono costi molto, purtroppo molto.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 14, 3 minuti. Only time and space could ever heal it all. Really, I've been trying to give you what you want.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunte in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
6: unica,
0: Unica Radio, app.
7: Questa è Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo singolo fu pubblicato nel 1999 e appartiene ad un cantante portoricano. Ha ricevuto diverse nomination ai Grammy Awards e ha aiutato il cantante ad ottenere un grandissimo successo negli Stati Uniti. Lei è superstiziosa, gatti neri e bambole voodoo. Sento una premonizione, quella donna mi farà cadere. Ormai avrete capito di chi parliamo. Questo è Ricky Martin con Living la Vida Loca.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Tutti in prima fila aspettano il mio fallimento e non sai qualche aria tira.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, mo 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo poi cambia faccia, lo so. E baby qua tutto finisce, siamo gli unici che durano. Vengo da un posto putrido, le ferite non

0: La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14 e 32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Mentre i prezzi ai distributori di carburante continuano a crescere, anche IPI ha annunciato di voler stabilire un tetto al prezzo di benzina e gasolio, seguendo l'esempio di Eni, che da oggi ha fatto scattare la riduzione di circa 17 centesimi al litro rispetto ai prezzi medi praticati finora. Intanto gli autotrasportatori siciliani si fermano dal 16 al 20 ottobre, non avendo avuto nessun riscontro dal governo sulla richiesta di intervento sul caro carburanti e nessuna notizia sui pagamenti del C-Modal Shift, ovvero l'incentivo del MIT per ridurre il traffico di merci su strada, reindirizzandolo via mare. Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone. È quanto emerge da una prima ricostruzione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta su Rossi, ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena misteriosamente. L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza personale alla luce del presunto attacco esplosivo sventato ieri vicino alla base aerea inglese della RAF a Fairfax, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Il calcio, la nazionale di Roberto Mancini, torna in campo stasera in Turchia, che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e Yıldız. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Kayode e Raspadori. Fischio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
0: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1992.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 15 e 3 minuti.
2: Hey, this is Lucino, and you're listening to my new song, Hair Care, on your favorite radio.
3: Unica Radio.

0: Saludi a todos, benidorraus e benidorradas a escritos, su programa que vuelta de poesía, con las poesías que os choverau vosotros, e con me, cesti como sempre, amigo Filippo Salaris.
1: E saludi a todos, capo sbagliavo, mis atrotas, apu no, beni benius sempre. E tu esi no, benidorradas, beni, deo sbaglio sempre. Poi ti ha botto questa cosa che su, su plurali, este sempre mascoso. Cico sempre di arrangiare questa cosa. Non ci da fazzo mi fa entrare in conca, poi ormai beccio, sa schwa.
0: No, beh, su schwa, in sadro, io ne pidessi torrades.
1: Torrades. È troppo strinto di torrava. Torrades.
0: Però dai, già ci vuoi di stai, torrades. Beni torrades. E c'è torraus e torrades. Non è stimavi di imperai, Do di impero su schwa.
1: In italiano?
0: Quando scrivo ella. Do scrivo.
1: Da non ci da fazzo, impero su un esatro, mancai comprendo che la sua forza o qualche di gente non mi bragidi, però intendo che quando scrivo che mancai non è prodotto su chissà cosa si sta scrivendo, deve arrivare l'uegus, deve arrivare in conca l'uegus, sa sua truncata.
0: Beh, ti comprendo, poi te non è una cosa spontanea, non è naturale andare un vuoi di un su sva senza di pronunziare, non è proprio spontaneo.
1: Se non era sva,
0: sva.
1: Non sva come.
0: No, sva, sva. Sva è su adesso su sa traduzione, sa grafia italiana adesso sva, che è semitico, che è ebraico, sva.
1: Ah, visi. Parenti cose. Ho usato pure, non credo che vosotros in domo tu sfidiasi questa cosa. E in Parisi con me sei in parenti di Miriam, che donno sciu nuda. Scetti over i buche nei cose.
0: No, che non è vero, dai, ci non ti pongi a stai, mamma mia.
1: E io mi intendo tonto, tu eri in autorradas,
0: Cosa vuol dire? Una coppia minima, torrao e torrao. Di vuoi dare questa prossima puntata?
1: Dei sturras.
0: Oggi è più su vuoi dare una poesia che si narra a Tongiu di Giancarlo Secci.
1: A Tongiu. Visto come ti dormi in questa poesia? A Tongiu, c'è sti mesi e idas. Si tornano sempre o sabinena, io bufai. Tornano a questa cosa che punti a capiata a susato, a savita. Mensusato, ai animali, una vita in terra, sul territorio. Posso dire quest'altra cosa?
0: Certo.
1: Devo appubivo un periodo longhitedo in Roma, in Italia, in continenti.
0: In continenti.
1: E appubivo che atrus o atoris e atorasa che avvienta sadrus e sadras. Isso tenia a intro un capio prumano con Saderra, con le emozioni e con le immagini di Saderra. Invece, se questo diventa per un cittadino italiano, non do niente a questa cosa. Non so chi è Sisula, chi è qualcuna cosa accappiata sul fatto che Nosu. Come in Tassadros, dipendiauso e dipendeuso ancora, de susato, de saderra, po vivi. Tu comprendeus, tutto su dipendeuso.
0: Sicuramente, antes via Sabruso, via da Brusa, ci sa questione, su traballo, il traballo su via da Brusa, capiaso susato, traballo su dessa laurera proprio, sa laurera e si su traballo men susato, come ti si impara da su maestro, su grande antropologo Giulio Angioni. Però è stiberoso che ateneo su una tradizione, vinzasa visivamente, sensorialmente, brusa capiata a susatto, e vida sa piticcasa, sa natura, a su badenti, a su mari o a su stangiu. Chi non ne usa canta, no, su bonnai, tenendo marcedì, su stangio de Santa Giusta e altro luogo, su ici, alla canantisi, sicuramente tenendo su questo luogo, su commente referenze, savonoso. Pensa se può voi dare questa piesa, quando voi dato questa piesa cosa è nostra, da capiauso a un luogo che può essere su mare, su spiaggia, su stangio.
1: Su sato. Allora, cosa se quando andai a furai
0: Mavon? Certo, chi non sa ragoda se andai a furai Mavon? Sì. In Arbois.
1: In Arbois. E dunque, beh, è bello. Da capaso di Eici.
0: Pensando su questa poesia di Giancarlo Secci, Giancarlo Secci esti nasce in Nurri, pensando su in suo coro della Sardegna, posti poi vive in quarto Sant'Aleni, però sicuramente sa formazione cosa sua esti Brusu a Cappiada, a su Sarcidano, a su luogo onde è nasciu. Pensando sul suo paesaggio in questa poesia, su paesaggio è vinto da sa stagioni, poi te s'attongiu, che sti s'ultima, già è, non s'ultima, però s'ultima parte del su dessanno, sanno si serra da con s'attongiu, che mancasse su mese ida, se su primo mese del siero, però
1: è già in motto dotto, s'attongiu fonte s'ultimo corpus.
0: Na reso che s'attongiu mensa cultura del su massaio, mensa cultura rurale della Sardegna, e si sicuramente su Mesica Casaverdi con su Capodanni. Su Capodanni è sti settembre e posso poi inghizza da sanno dessa traballo dessa laurera dessa traballo mensusato insomma con Sabinenna tutto gusto e insomma su Sattongiu è sti sicuramente uno periodo una stagione del sanno de importo possa cultura contadina possa cultura massaia in Sardegna ma non scetti finza sa possomini questa persona esti un momento centrale, poi esti sul momento della maturità, della bistessa, di quando una persona si fa di prumanna, prumadura, bruso, e cicca da manca in me cosa uno significato, uno senso proprio.
1: Un saviori, mancai.
0: Dessa sabiduria, proprio de cicai su senso concreto des cosas e dessa vita è tutto. Insomma, su Sattongiu noi si scelte una stagione del sano, ma una stagione dessa vita. E noi si conta da bene in me, da Giancarlo Secci.
1: Ed è un naro da poter intendere in sa poesia.
0: Da intendere, certo.
1: E ascoltavo su sa poesia, Attongiu, Giancarlo Secci.
2: Attongiu. E moi stava rauscette una varrancata esole. In serena, volante d'ora da sustangio su mangoni, colore a rosa. Mi varridi, sagascia de uno gialisa muida e suento, a pasiao. Intendo, sa dernura tua, che mi imbotida in d'uno gallente, buono. Da sei mia ciupai, sanneo, de su mari.
1: Bella, bella meda e prena de immagini sì, questa poesia. Pari de biri in ogni momento che si vinti di un'immagine de su mangoni, a posti di cesti, s'avarrancada e soli.
0: S'avarrancada e soli, punti proprio, tento una forza, commenti che vi senti cosa sabbia, proprio da sapote si toccai, s'avarrancada e soli, no? Che da volte si vince sa... pigai con San Mago, sto Zovi, come ti quando andas a furai ombre campanivi, no?
1: Sempre che furai, noi.
0: Però quando andas a pigai ombre campanivi, poi mai mouse su ombre campanivi, ma sa proprio cosa. Tipo, si pigai una farrancata Zovi dell'arena. Poi testi che s'attongiu esti su Zovi, esti probascio. Esti probascio, zora de Zovi, tipo lo spago, insando su, a parla da scelti questa farrancata Zovi in Sarena. Arena, bella questa immagine, già sì, mi dubbio, come ti vesti un film, già accanto a spacciare questo film, insomma, bisogna su Zobica, che anche se adesso si scuri droghi.
1: Tavarra da Scetti sta questa varrancada.
0: Su scuriga droju e avarra da Scetti questa varrancada. E vunti bello sui is immagini de su paesaggio, no, su scoboris, su copore rosa de su mangoni, sagesha de sojrali, sojrali essi su strillozzo, questo un billoni.
1: Mo che mi da sinau via, non ci come te fatto in una maniera in un'altra.
0: Però bello su sojrali, orgiali, orgerali de questo sagesha che si gesha da questo billoni. Samuida
1: da fai oi oi.
0: Oi oi, è certo si cascia, non so se la fai ai cioi, ta di oidi. Samuida del subento, appasiao, insomma, esti un bello paesaggio, in auguro, un paesaggio fatto da immagini e de sonso, bio e bello meta. E sicuramente tutto il senso su punti reso coinvolti, può ascoltare questa poesia, sa vista, sa soriga.
1: Sapedi,
0: potevo su Vince sa toccai questo sonso e scena sa che ci vunti, che due vunti in questa poesia. E si serra da con questa immagine, la sei mia ciuppai sanneo de su mari. Camitarra, dopo che tu sonso i sfueddus de il naufragarme dolce in questo mare.
1: Metricamente di torra puro, E noi acciuppai però questo verbo acciuppai sanneo, sti proprio come ti chi sanneo fessi di un bisu malu tu debbi acciuppai. Ma non è questo che ne rende isso. Sanneo dopo neoso è entra su mari. E su mari è sto cosa manna. Come ti caso non vai su bagno a su mari de notti. Tu non bisi nuda. E ti intendi sa entro questa cosa liquida, ti muovisi però non comprendi se anche avvinidi e anche convinzata. Intendi si tutto pedi vedi.
0: Certo, beh, su mari esti commente una commente sutero dessa mamma, no, una cosa che ti conteni tu ipotesi avarrai in su mari vuoi testo un luogo naturale, bello e non ti indiosi andai de su mari, però a su proprio tempo su mari esti vinzas un luogo de pericolo. Del rischio, pensando su in sumari da episi con incontro che ci vunti scorrenti, che ci vunti cassa acqua e poi dessi tramposa e sumari a de notti est un luogo pericoloso. Pensando su costumari dopo deo su ligi commento una cosa chi d'accollidi.
1: Ed ingollidi, ti poti ingolli.
0: Ed ingollidi, buru, certo, claramente. Però su mari, commenti sempre, commenti sgrando su topo dessa poesia, pur su mari è un topo schidendi varios sentidos. Sentidos e sensus, vuoi te vuol dire una cosa positiva, chiaramente de grembo materno, de sa vita, de commenti, de sentidos che vuoi stare in sa vita, però vinces de sa morti. Sumari vuoi dire si vinces una metafora de morti o de disispero.
1: Dunque sa da simbilla a me da Narioso a sinfinito. Poi te c'è sti... Cioè, sti su Ghiavarda, Farrancade Zoli, Teneusu, questo mi acciuppai, lassai mi, come ti chiedessi di accutto de calincuno che non di oidi lassai, non di oidi lassai.
0: Certo.
1: Fai cosa sa che oidi.
0: E su sia distesiai de dotto, su no, che lassai mi sa con che in pace. Devo lavare in questo mare, acciuppai, sanneu. E noi esti sa... Giancarlo Secci è un poeta che affittiano isso, scrivi poesia dedicata a sentito, a emozioni. Una può negare da proprio emozioni. Emozioni si fa arrosinendi, si mori di saddie, mordi de mori sutimo alluino, causo che ne vacci, pruganta sarena, non si biproso, intendi scetti, undasa pascendi. Esti commenti de sagescia, su sonu de su mare, noi pure d'orra da su mare. Insomma, su mare, in sa poesia di Giancarlo Secci, est un elemento, est un topos che ha cattato su affittiano.
1: Es poi, animabis i buru, punti costo su certo. Mare, su gau,
0: su gau, su mangoni. Su gau, su mangoni, punti villoni si de mari e de stangio buru. Insando su, questa bella, questa sfacci si de, nareosu, questa dimensione si de sa poesia de Secci. Demo batti, nareosu, sa dimensione atta, astratta, spirituali, però sempre gusta tra banda, brusu, a capiada, a su territorio, a sa natura, a sa, proprio a sa materialità delle cose.
1: In un senso buono, però. Certo. No, pensavo, materiali non è
0: no,
1: per
0: no.
1: Forza.
0: Materiali cadendo in materia, proprio.
1: E questo è nascio in Nurri,
0: in
1: zona di Bay.
0: Eia.
1: E ha di Bincio un premio che porta da un nome Grai de Sunau.
0: No, è Sunau de su premio che ha da vinto Dosinai due
1: calle. Don Arudeo.
0: Certo.
1: Esti su premio Max Leopold Wagner. Poi ti ha arrivato sa tesi de laurea in lingua sarda.
0: Ah, è vero, io ho vinto su premio per sa tesi bilingue che ho fatto in Mens Università di Casteddu.
1: Non è pago cosa, cioè, è uno sciovero. Vedi, sa lingua sarda, dopo te lo imperai, può fare gli esami in sadro, chi c'è sti qualcuno che tu comprende, de sa travati, questo non si sci mai. Però, quando tu scioveras, de imperai su sadro, o in che introvotas, sa necessità di imparare questa lingua e da imperai. Poi fai cosa di importo umano.
0: Certo,
1: poi lui e poi esatto su tutto.
0: Certo, vince la tesi del de dottorato se poi scrive in sadro. Dopo conosco gente che ha scritto questa tesi del dottorato in sadro.
1: Ah.
0: Poi te è una maniera po' imparai su sadro e commenti da pidessi, commenti una lingua, commenti un'altra lingua. Devo da scrivere in italiano, in inglese, in francese, però devo scrivere, devo imparare, devo scrivere in sadro, poi devo scrivere, chiavare in sadro, questa regione a pizzo di questa conoscenza, che può essere sa chimica, sa letteratura, sa fisica, quale si sia da materia.
1: E c'è de sempre de bruso, de giovonoso, che imparano a susadro, può scrivere libri, può scrivere de laurea, può scrivere esamini, e funti documento su chi abbarranta in su tempo.
0: Certo, poi da questo pure sti una cosa de in considero, de commenti questo documento su abbarranta e funti, poi schianta B, in 100, 200 anni, su chi c'ha da adesso, umanità in 100, 200 anni, su questo mondo.
1: Non ci è so.
0: Poi su sicuramente i materiali de importo, apprezziamo, poi da po' disinnare, commenti vuoi da i assaggenti, messo 2000, messo secolo 21 in Sardegna, sicuramente. E pure commenti se sti trasmetti, commenti se sti cambiata sa lingua in su tempus.
1: E osabiri, grazie a Marco Piras, un vacchice di questo sfueduso, e bios e tasi porta da custotta, e nantisi intendeuso su conto, che è stato ispirato e questa poesia.
2: Sa gente a rubia. Sa basca, oia. Sa basca ti squartarà de origas e ti lassa da su giorbeddo ammoddiao in d'un broto de sudori e de cnus hanno filtrata. In sozzileri de zio Villu, in prazza, sa riavvia frimma che s'acqua de sostagno. Prena de vrago de sigaretta vodescia, de fridura de sa di ennantisi e de disespero. Deu, Cicu, fiengunisi, a conca bascia che stiendi su vondo de sadassa, pregendi che buon miracolo si torrata preen a cucuro. Ma il miracolo in questa bid non esiste in te. C'è sti scetti basca, e sinzuosa e sa certesa, che sa di appustisi i adessi peo su buono. A suo costao mio, Gigi Scuro fumata s'ultima sigaretta del suo pacchetto, con i occhi piticoso e arrabbioso, fisso in su nota. Gigi, tenia da due sentidos. Nervoso pronto a scioppare,
1: e già sciupato. Su un mingio scuro, non via posso colori di questa pedi, ma posso guidenia da intruso de sa gonca. Uno scuro totale. All'utto scetti di calincuna idea drotta e pericolosa.
3: Oggi,
1: m'ha fatto con sta voce mezzo troncata di chi ne fuma troppo e fuori da pago.
3: Mi sa guardo sui scalloni, sì.
1: Non dà poi risposto. Vi ho due frasi che ne ha da bruso manco ogni 3 minuti, su, ogni 4 volte. Fì a sua mantra su. Sa madera sua, denai, ci siamo due volo. E sa trovati de sa misigetta de plastica, imbruttata di birra de genicio, Sandrino si passata una mano in ispilo su unto su, che stiendi su telefonino manco che vesse di sa relicca de un usanto. Sandrino, fì a suo bello de suo gruppo, o a suo manco, questo tu creieta. Sempre con sa maglietta da firmata, frassa, ma firmata, e con sa relloggio de oro, che di lassa da su birdi e su bruzio. Pensata, dessi pro furbo de dottoso. In realtà ti fia scetti pro bravo asi bendi. E appustisi ci via da pipipiu o... balla, pipipiu. Piazzezzi uno pago de una parte con s'espressione de cani scutta a fusti, giocanti con uno panno de papiri. Pipipiu via da un'anima buona, ma il suo problema è che s'anima sua via accappiata ad un cerveddo che funzionava a carboni. Lento, che fa di a bordello e lasciato un arrasto di fumon di passata. Mi disagattavo, ha poi risposto a Gigi a Savini. Ma it si può fare. De traballai, non ti dà ne gananemos. E i soldi sono venuti a cabenti. Gigi ha gettato sa gicca in terra ed ha strecata con sa punta e sa grappetta.
3: Soddus,
1: ha di a ripetio, manco che vesti di un voedo disconnotto.
3: I soddus non ti garanta del suo gelo, c'è. I soddus si depinti miei gai.
4: E a onde?
1: Ha fatto Sandrino, senza tirare i soggos del suo schermo.
4: Ai turisti in suo poeto, già hai provato. Potete fregare 20 euro, deppi se vuoi dare 4 lingue e discombinare uno spritz. E hanno questa verità di su tedesco mio fai cagai.
3: No, scimbro.
1: Ha risposto Gigi con un filo di malizia in sa voce.
3: No ai zombie, sì. Ai animali, sì.
1: Tutto so, si sa soffri in mouse. Pensa sa pipipiu a pesau sa conca. S'idea, fiata a icidonta chi può un attimo attento s'attenzione de dotto so. Ha posto spirao. Gi, no torre se cominciai con sta storia dei scanisi da razza. S'ultima botta che ho provato a fregare un barboncino, San Mary via campionessa di kickboxing e ti ha rilassato un udito de sa mano ben di venti.
5: Ma questa via da situazione anomala.
1: Azzerriao Gigi donante un gruppo a San Mesa e fendi sartai i tassas.
3: E non se vuoi denti dei canisi, se vuoi denti dei cosa bruzzo esotica.
1: Sesti, crepa uno silenzio. Zio Willum, a palasa de su banconi, se girao e s'accastiao male. Gigi da di fulminao con il sogus. E su beccio se torrò a girare, venti finta dell'impiano ad assa, già l'impiada de giottas.
2: Esotica?
1: Ha dimandato Sandrino interessato. Gigi se sta accostato a bascendi sa boge. Fia su segnali, cassidea de merda via Jerry Bendy a pilu de s'acqua a tipo gagallone.
3: Saggenti a rubia.
1: Ad innao. Deo e Sandrino si sono castiauso. Pipipio si è castiato a nosso. Avetendi però che all'incuno di donessi di suo sottotitolo del suo pensamento. Saggenti a rubia, ha puffato Deo. I smangoni, sì.
3: Proprio isso, so.
1: Ha di confermato Gigi, con un sorriso che ha mostrato progengiesa chi dentisi.
3: Pensanci, fonti mille, migliaia, sa. In sostagno, ci andasse su notte, di picao su uno d'uso, e a chi ne dubendesi? Ai storista zarricco, su. E schidenti sa villa con piscina. Costo, su, ti dubaganta a peso de oro.
1: Sandrino si vuole scraffiando i barras. Su giorbe d'uso, te imbroglioni, fia già i partiu. Fendi carculo,
4: uno mangoni, bio, A chi ne dubo deo bendi? Forse sia galincuno tedesco con su camper che si vuole fare sa foto straffanata. O a galincuno agriturismo può attirare i clienti. Ma se macco, appunnau deo, fregai un mangoni. Primo, fonti artus che è uno cristiano. E teniti uno bicco che parli di un corteddu. Secondo, fonti amparausu.
1: Chi ti cassa te guardias de su parco, ti fai passare sa vita in gallera e ti carcanta de groppo su volo.
3: Amparausu. Amparausu, pochine si fa cassai.
4: Assegau a cruzzo, Gigi.
3: Nosu. Non si depeusu fai cassai. Andaso su notti con su scuro. Avello, avello.
5: Oh, pipipiu. Cita su sonno. Babudo da tenere ancora sta pigetta.
4: Pipipiu, che si vi attorrao a luai, e ha fatto uno sarto. Sa pigetta, eia, ma parte di scetti a corpus, e fate uno bodrello che parte di sta festa in mari.
3: Mello, so.
1: Annau Gigi.
3: E i cimangoni si non sape tanto che Gallincuno ti besse da inantesi con un ape piaggio. E stesse elemento sorpresa.
4: Deo, mi so scutto sa mao a conca. S'idea fia da, come ti posso dire, demenziale. Fia suo progetto pro scimpro, cagao in su bar pro tristo de sa grica pro accallonata de sa vita. Ma a icci, a su manco ci via Gallincuno una cosa de vai.
3: De differenti de vai.
4: S'accallonamento via da icci volti, sa basca icci manna, che affizza sa un'idea d'onta, pare da un'alternativa de importo invece si deve tai sa morti a intro de... una tassa di birra sbetti. Sandrino vi ha già convinto. Può di funzionare, ma si serviti un uprano serio.
1: Gigi si è pesato d'otto picao.
3: Soprano è questo, questo merì. Si indivinica su un ubaco. Questa notte hai due, quando tutto su fonti drommioso, si bieso a su ponte de su stagno. Questo beccio davvero. Portavo su uno sacco di patate sabuito, un avvoni e sa pigetta di pipipio. Picavo su mangoni e si sprazioso su di noi. Facili, facili.
4: E su sacco di patate hai taserbidi?
1: A ti dimandavo pipipio con i socos sparrancauso. Gigi da castiago un pena.
3: Potete donare in conca, tu gli fai si pregonta sa sdrollica, sempre chi non sa esatto, oia! Tocca che andasso con codrai tutto.
4: E sinde standau, nascende a nostro stresi a mesi gedda. Deo castien di sadassa buida, Sandrino via torrau a suo telefonino, forse si cercandi prezio mangoni bio in su deep web. Pipipio mi castiada a me, comprendendo che sua opinione mia... e poi di dessi decisiva. Appuso spirao, un aborto ancora. Ah, cosa che mi via bessida fiassare a de uno che scidi, dessi con dennao. Pipipio, vai e cerca savoni da punnao. E prega chi babbodù non si indacattide.
1: Sannotti, fia brucca lenti dessa di, arrori.
3: Una notte africana, avrei una de umbido che si attaccata a sa beddica una seconda petti.
4: Sa pigetta de pipipio vi è arribata facendo un bodrello e a po' di scidai un morto.
1: Fieda, pintata de un ubir di vistaccio. Con mancias de arruia mannas che verrete scontinenti de su mappamundo.
3: Su motori tu sia da sputata fumonietto e pipipio a subbonanti variato pilota de Formula 1 in pieno attacco de vanico.
4: Deo e Sandrino si sono saltati a palas in su cascioni e in mezzo esarrasto su de terra erba si cadono un frago delle dammine che ti venia da innarisi proprio. Gigi via da già in gonzi abettende a singhizzo de su monti beccio con saria de uno generale nantisi de sa battaglia.
3: Ehi, si trigao,
4: ammorrungiao, portata uno di questo suo cappello su de minatori con luce in fronte, che gli donata un'aria prosa ancora de psicopatico.
3: E neci de pipipiu,
4: ha poi risponduto, se riendi con suo carraggio de sapicedda. Parli di chi è guidando uno carramau in mezzo ad uno campo de minas.
3: Ma vedi, accabata di chi stonaia, io che andavo su.
1: e so partiu su a longo de sa ruga canta su stagno. De luna non di deida. E s'unica luce via su varo de sa bigedda, che allumiata scetti un metro in antisi. E sa lucigedda de Gigi, che badada quando isso muvia da sa gonca. Pareos in discoteca quando boniti si effettu strobo. Su vrago de sa quasalia de su ludo sa misturata con su vumo de sape, creendi uno scenti de apocalisse industriali. A un'ora e tanti, Gigi ha fatto segnali di si firmai.
3: Zorza ribauso.
1: E andò con sa boja e ci bascia, che già non c'era nessuno a du comprendi. Mancai, io dai vozio zerriai pure, e non se nemmo su du intendessi.
3: Dei moi, apei.
1: Dizzo galauso. Su silenzio una borta studò su motori di pipipiu varia d'assurdo. Si intendia da scetti su frisch frisch dei scanna a vento e su zzzz dei milioni si desinzuas chi anta decido de vai sa sagra de su zangone dei scimpros e che fiaus nos.
3: Sobrano, sobrano.
1: E a tornare a nai Gigi come ti svessi di un stratega militare.
3: Deu e Cicco entraus in sacque. Sandrino, tu e a barra senza sponda vai su baro. Pipipiu, tu portas a suo sacco.
1: Pipipiu se sti carregau a palas a un sacco di aiuto a mano che isso, preno de nuda. Parria da sa befana.
4: E ta fazzo deu con suo sacco?
1: Io preguntau. Gigi se girau, de scatto, sa luce sua ad insulpau a Pipipiu che se sti posto a mano a facci.
3: Cando un noso ti narasu immoi. Due corsi e ci gattas a su sacco a sopra e su mangoni. Comprendi un masi?
1: Pipipiu gli ha fatto ga ehi con sa gonca. Ma si bide da te teso che non ia comprendi un accidente. Deu e Gigi si sono entrati in sacqua.
3: Frida.
1: O meglio su a singhizzo ma apostesi su vondo non via arena. Fia ludo.
3: Un ludo morti.
1: Che di su spia dai spesi, non ci arriva da finza a mezzo campo. E su vrago, mamma mia, te danno. Una cosa budesce, dei animali morti, su de vita e de morti a misturata.
3: Scallone,
1: a poco mi spisao. Ma a un divunti questo su mangoni, sì.
3: Shh! Silenzio!
1: Ha di ordinato Gigi.
3: Fonti prosenanti, sì. Tu su bio.
1: Con sa luce sua, ia da indicare un punto a 100 metri. E in goni se ti fatti se, fianta. Un'immagine che varia da vigata da un documentario di Viero Angela. Deci, forse si brutte gente, figure artas e finisi. Con questo colore idea rosa, che in suo scuro varia da bianco fantasma. Drommianta. Drommianta con una gamba scetta in sacqua, sa gonca asutta de sala. Uno spettacolo de sa natura. Uno spettacolo che noso fia zaccanta sciusciai.
3: E preno,
1: ha fatto Gigi con i sogosu il dilugianta in suo scuro.
3: Fonti pro macoso de noso. Dormenti in pei, in mezzo a solludo. Facile, facile. Di montauso uno, sopra zaccanta. Ma costo deo de una parte, tu i de satra. A sudresi! Disartaus a zuba.
1: E Pipipiu?
3: E Pipipiu, io da fai su di nara sa gonca, come te sempre. Non ci pensesti. Pronto?
1: Non via pronto con nuda. Fia prendo del ludo finza sei ginugoso, e senso a mi vianta papendi bio, e fia canta gherrai con uno pilloni te mezzo un metro po' quattro soduso. Ma via in cui si. Pensando su, toccata dove vai.
3: Pronto?
1: Apunnao, vau largio. Zeus andò in antisi per un lento su che potiauso, fanendi uno ploc, ploc, ploc, di barriata, però troppo forti in questo silenzio. I smangonesi però non si muoviano. Gigi si è frimmao, vira a 10 metri su del suo gruppo, ma castiao e ha pesato tre dito su.
3: Uno, due,
1: e prima che potessi rifare su tresi, e succedio su che deppia succede. Sandrino, che deve fare su balu, ha visto che alcuna cosa muovendosi in su sterrao. Pensando che avessi i guardias, si è posto a correre i guai.
4: ma non ho visto che ci via da su gannaioi e c'è sta rotto a intro, fadendo un sciarrocco che varia da un arrio in prena. Su sciarrocco un di ascidao su mangoni brusaccanta, chi arziao sa gonca, gli ha fatto uno sono gotturali, che è una tromba sonata di un imbriago, e ha detto i sogus. Gigi biendiga soprano, viaggiaggiai andanti in godo luogo, e ha decidio de si sciolli.
5: Sa mamma che l'ha fatto,
4: azzerriao, e se ghettao in antesi che un boi. Si inferro, se sto petto. Tutto sta droma dei mangoni, se sta scidata tutto in dono, battiante i salas, altro sonus che parliata trompita sa dessa apocalissi. E un movimento devanico totale. Gigi è sta rannescio a ribaia su primo mangoni e da provao a farrancai. Su mangoni, così difendi, ti addona un gruppo de bico in sabava. Gigi ha ghettato un'altra variga e frastimuso che ha fatto tremere tutto su stagno. Deo, via frimmo, in bollo caude su casino nieto, con sul ludo che mi è arrivato finza a su ghinzu. Un mangoni correnti, mi è passato su costau, donandomi una collata a facci che mi ha lasciato frago de pesci tutto sa vita. E pipipio? Pipipio, intendendo su zero de Gigi, ha pensato che fessi di su in moi. E partito con su sacca palasa, ma non si indesta gattao che solo de su staio, non via tostao. Via da una villata vina de terra sicata a pizzo su de su luto. Il primo doso passo su fonte andava su ben. Su de tresi, però, su bei c'è sta zuffao. E pipipiu, po su peso e sinerzia, ha fatto una rombolata spantosa con su sacco buito che di bolata a suva di sa conca. E c'è sti stombao de vaccio in sull'udo, con uno splatch, che si è stinte di uvinza in prazza e grezia. Gigi, assunterisi, più ancora che rendi con su mangoni su.
5: Barra di frimmo, brutto illoni!
4: Azzerrio su. Ma su mangoni via profotti e brusa rannegao de isu. Un surtimo gruppo de alas si è sti liberao. La senti a Gigi con una mazzuata e vinna sarrubia in mauso. Appustisi. Tutti i spilloni si vunti pesausi a bolo e senti vunti andausi quando uno sono dei trompette in su scuro.
2: Pocalincun un minuto e torrao su silenzio. Uno silenzio grai, pieno del fallimento.
4: Si intendi ad accetti sul respiro grai di Gigi e il lamento su di Pipipio. Ti varriato un ubro cazzicao in mezzo sul ludo.
5: Pipipio, se bio!
4: Dopo preguntare provendi a mi muovi. De su ludo è bestito un boce.
6: Creo che mi sono papà un mezzo stagno.
4: Deo e Gigi si sono accostati a isso. Sandrino, che si via da infine si liberao dei scannas, è sta riba correnti.
6: Oh, e te succedio? Ci viene guardia, sa?
4: Gigi da di fulminao. Tenia da sa maglietta tutta arrogata. Un drinco in sa baba che bogata sanguine fa preno del ludo de sa conca spesi. In sa mano stringia da i spinna zarrubia sa che uno trofeo.
5: E guardia sa, tu sei su problema tonto che non sei usato, po' colpa tua è andato tutto a merda.
6: Deo? E t'ha fatto Deo?
5: Ha sfatto uno diao del sciarrocco e ha sciirato i spillonisi.
4: Assunterisi che ha chistionata, che chistionata in pari, si sarà nessu a guantai a pipipio con un bruzzo e a dudirai a forza. Fia da un'altra persona. Parria da uno dei costoso mostruoso dei film di Sarrori, tutto nieddo e appiccicoso con i soccoso bianco su del suo spanto, sputendo il ludo e tossenti. Gigi ha dilassato a perdere Sandrino e a castello a pipipio. Po' un attimo ha pensato che dopo l'essi di arroppai, scudi.
2: Invece sì, ha di cominciato a rire.
4: Mo ha riso isterico, disperato. Appostesi, Sandrino, puro, si è posto a rire. E se vini, pizza sa Deo. Da soparrausi in gunisi, in soscuro demolentargiuso, bruttuso che proccuso, fragenti che una bottega di bisci abbandonata, senza mangonis e senza dinai. A rire come tremacuso. Pipipio si castiata, senza comprendi. Con un filo del ludo che decolata de su naso. Sa scena, po' comprendi, fiata aici scimpra che varia da pintata de galinco pintori sadico.
6: quattro colluzzi su chi ha provato a fare su corpo de sa vita.
7: E ha acabato a fare un bagno e sa bassa.
6: Quando si arrenesso a si firmai di riri, Gigi gli ha gettato i spines in terra.
5: Beh,
6: gli ha fatto.
5: A suo manco te ne uso una scusa per si fare sa doccia.
6: Zeus tornò a sapigiare in silenzio. Pipipio da suo posto a palas in suo cascione, che non voleva imbruttare sa cabina. Su viaggio è stato ancora più tristo. Su fraga il ludo potesso sarà compangiato finza sa domo. A s'entrata di sa bidda, quando i primi luci del suo prescidrogio cominciano a pintare su gelo dei colori aranzo e rosa, i propri su colori dei mangonzi, castelli lui, Gigi gli ha fuetato.
5: C'è una cosa.
6: Annau con sa voce più calma.
5: A zio Pillo, non dinnerò su nulla.
6: E c'è da mancare, a pensato io. Sa di appostesi a merì, fiaso d'orraso in suzzilleri di zio Pillo. Sa proprio mesegetta, sa proprio aria gallente, sa proprio ignusa sbenti in manus. Deu, Gigi e Sandrino. Limpio su. Ma con uno stracchimine a suba che nessuna dromita gli ha dai mai vozio curai. Pipipiu non fia ben io. Fia da domo, sa gallentura. Sa mamma gli annau che ha passato tutta sa notte caccia caccia e che de sa buca di bestia ancora arena de su stagno. Gigi se pulliu sa bosch.
5: Ci.
6: Ha ricominciato.
5: Ma bene di un'altra idea.
6: E deu, zitto giuro, contro ad ogni logica, contro ad ogni istinto de sarvai su panere mio.
7: Dopo bogao, un risigetto.
8: Stai ascoltando Iscrittoso, su programma che dona da Boggi a Savoesia in lingua sarda.
9: Savoesia de Giancarlo Secci teni di su ritulu de una stagione che affittiano nos incanta da con iscavorisi e illugisi de scurigadrojus e obrescidrojus ussusu. Ed eu, oi, si ho l'uristione de su vedullugi, un uvedu ritrasmitti di un'idea de positividadi. Salugi esti surisi permitti di debiti a cradu e duncas in canqua manera vinces a de comprendi, totu suride neus in giriu, cosas, ainas, formas, caborisi, movimentus. Po gusta regioni, lugi esta bottas purus a capacidadi de interpretais a contessius de sa vida, debilis cosas po suri vunti. Lugi di beni di de su latinu lux, e poreus unnai che gustu vueddu sinnadada in totus a Sardigna mancari con pronuncias a differentisi. Chi andanta de lugi a lughe. Difattis il lugi, aice totu commenti pagi o bogi, teni da introdus fenomenus u chi affittianu dus a remonanta po giustificai sa brazzidura in dusu de sa lingua sarda. E stannai su zonu j, che vuol dire si g, e sacca buini chi può dire si puro è. Ma si nosu pigaus una mappa de sa Sardigna e marcaus una linea che va a salin sallaccane entre i biddas e nuisi nara la j e i biddas e nuisi nara la g. E poi un'attera che va a salin sallaccane entro dei biddas e nui fuedus accabanta in i e cussas e nui fuedus accabanta in e. E usa fa il lugi in conto de una cosa. Non fai da prazziri sa Sardigna in dusu, che in linea sa tenintu nu cammino differenti, e teneus bidda sa chinnadanta lughi, paghi, boghi, e atra sa chinnadanta luge, page, boge, e chi poi azzaus ancora, agattaus un logus e nuis innada da lucche, pacche, bocche, e iaus agattai a traspronuncias ancora, chi spricquasu prus a fundu. E tutti i bidda sa nuisi pronunciante sfueddus in custa manera sa, chi nosu sa Sardigna da brazzeus indusu, da sa seus arrinconendi, di seus denegendi sa esistenzia. E sti po gusta regioni, chi deo gustu mannai chi lugi e stu non vueduscetti. Con pronuncia sa differentisi, e non arru mai chi su sardo stu una lingua con duas sa variantisi, cai adesso ava una manna. Ma torrausa chistionai de su sentido del lugi, e de vuedusu quindi derivanta. A lui, duscireusu totusu i testi che ordinai, di beni di desunioni de superfissu latinu ad, chioinnai a s'accostai a canqua cosa, all'ompida un obiettivo, e su verbo lucere, e stannai brillai, allugentai. Su sentido che questo verbo tenida intru, esti sud in causai s'allugi, commenti gandu s'alluidi o astiarica in un apposento iscuro. E est interessanti, torrendi a s'idea dell'usi come di conoscenza, chi su participio basato de gustu verbo, allutu, tenge la provincia da su sentiru descidu, abistu, e non scetti a una persona di poder usunai est alluta, ma poder usu puru tennis ogus alluttusu, candu gastiausu con attenzioni su chi te ne usa in giriu, oppure usu tennis origasa alluttasa, candu se usu origa parada, candu donausu attenzioni a ogni asono chi doi lompidi. A sata vatti de salugi, doi arisi scuru, sumbra. Custu dus fueddus et totu, non teniti scetti su sentiru de varta dell'ugi, ma finas a un sentiru più figurau de negatividadi, de farta de serenidadi. E di fattisi, sua cosa mi poni di umbra, o innai chi mi vai datti mi, chi mi poni di vistiringiu o trumentu. E ti mia umbra o innai a ti mi meda. Chi si unì in dei scuru, invecciasa, custu veddus innara da meda con menti esclamazioni, pollasti mai a cancunu po con cumali di attentu. Si scuru, mischinu, scedau. E medasa funti dicius e modasa dennai a capiausa custu veddu. Ma curas indinai un uscetti. Iscuru e sugane chi no iucere pantalonese, o mischino e sugane no deni murandasa. O ancora, in una forma più severa, più seria. Iscuru e stighe morridi, ca su piantu gei passara. Si narada a unu chi si cresce da degancua cosa che è mala, ma non mala meda, commenta dinnai. Lava chi doia cosa aveus un meda. Deu immo si depusa lurai, ma non è cosa mava meda, caseus torrai a intenda ancora.
10: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.
11: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
12: Tra poco, special podcast.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Silvia Armeni, direttrice esecutiva dell'Italia Green Film Festival. Benvenuta.
2: Ciao Maria, grazie dell'invito.
1: Silvia, cos'è il Green Film Festival? Perché si chiama così?
2: Allora, l'Italia Green Film Festival è un progetto bellissimo, un concorso cinematografico, ma in realtà è molto di più. Ovviamente le tematiche sono quelle ambientali e sociali. Importante in realtà ormai, che è giunta la 7ª edizione. Quest'anno ha la tematica del Return to Human, quindi la volontà, il desiderio, la speranza di poter tornare un po' più umani di quello che siamo adesso, nel senso purtroppo una generazione che è sempre più isolata, benché connessa, ma in realtà fisicamente e relazionalmente isolata. E quindi quest'anno questa è la tematica, la porteremo avanti anche a Carloforte. Il festival ha avuto negli anni anche il patrocinio del Parlamento Europeo, del WWF, del Ministero dell'Ambiente e della Cultura e dell'UNESCO. Queste caratteristiche che hanno portato poi il 25 di maggio a realizzare una bellissima premiazione della Golden Leaf, cioè la foglia d'oro, che è il premio del festival, realizzato con del legno riciclato che viene dal Trentino, fatto da un artigiano, e ci ha consentito appunto di avere come ospiti la delegazione del Presidente della Repubblica. Avevamo Franco Nero come presidente onorario. Insomma, è un festival che ormai ha una grossa rilevanza a livello nazionale e anche internazionale, con dei premi per le ambasciate, dei film di ambasciate cinesi e giapponesi e quant'altro. Quindi questa realtà, essendo diventata direttrice esecutiva da qualche mese, ho voluto portarla all'isola di San Pietro, che mi è ovviamente molto cara perché sono di qui originaria, ma anche perché Carloforte è assolutamente in linea con quelli che sono i valori del festival. È stata definita appunto l'isola dei falchi per la nidificazione del falco della regina, a 400 di osi protetta, osa di la Lipo. È anche stata definita l'anno scorso l'isola più ecologica d'Italia, per cui assolutamente pronta per ospitare questo festival.
1: Abbiamo visto che questa è la prima edizione estiva. E come mai questa scelta? Sì. Come è diversa dagli altri?
2: È un'edizione estiva perché chiaramente siamo al mare, quindi anche quelle che sono poi le tematiche del mare verranno trattate. Green Talk, che si terrà il 7 mattina con la maestra di Bisso Chiara Vigo e il professor Piero Addis dell'Università appunto di Cagliari, il professore associato di ecologia. E quindi insomma stiamo cercando di ovviamente affrontare anche quelle che sono le tematiche care al festival, ma trattandole da un punto di vista della nostra isola. Quindi avremo anche poi il Green Talk la mattina dell'8 agosto con Andrea Mura, che è regista di Sardinia Green Trip, che è una serie molto bella realizzata in tutta la Sardegna con delle realtà isolane e anche non, che si sono comunque trasferiti, di persone che si sono trasferite in Sardegna e che hanno avuto la volontà di portare avanti dei progetti appunto di rispetto dell'ambiente e che quindi sono sicuramente insomma interessanti per il nostro festival. E così come tante altre programmazioni nel cartellone insomma di questa manifestazione.
1: Parliamo un po' dei film. Chi avete invitato e quali film verranno proiettati?
2: Allora, abbiamo due film che sono già legati al festival, perché uno, Milarepa, che sarà proiettato il 6 agosto, un film di Luis Nero che è stato totalmente girato in Sardegna con grossi attori tra cui Harvey Keitel e appunto Alia Manucci, che sarà con noi due giorni e a cui daremo poi il premio alla carriera, a questo giovanotto ormai ottantenne che ha fatto decine di film tra cui anche Wolverine l'immortale e anche tanti film italiani. E lui praticamente, Milarepa, è un film che ha vinto miglior regia quest'anno appunto alla 7ª edizione dell'Italian Film Festival. E poi ci sarà presente anche Diana Dell'Erba, che è una delle protagoniste. E il giorno dopo, invece il 7 agosto, avremo la proiezione della Terra delle Donne, film tra l'altro che io ho coprodotto, perché come Maria come saprai insomma sono anche produttrice e sociologa, e è un film a cui tengo tantissimo. La prima volta che viene proiettato a Carloforte, avremo presente Paola Sini, che è l'autrice

0: presentazione il 7 sera della saga editoriale di Stefano Piroddi, Sandalia, che ormai è diventata importantissima a livello nazionale, ma anche a oltre, perché è stata presentata anche all'estero. È una saga a cui sono molto legata, di cui ho preso anche i diritti audiovisivi per realizzare un'opera cinematografica, ed è ovviamente una valorizzazione della Sardegna nella sua forma più pura, anche nei valori, insomma, che legano i sardi alla propria terra. E avremo poi innanzitutto la mostra di Caterina Murino, di cui abbiamo parlato di altro, ma non abbiamo parlato dell'inaugurazione. L'inaugurazione del festival in realtà si apre con l'inaugurazione della mostra di Caterina Murino, che è promossa appunto dall'attrice, la mostra fotografica di Alessandra Cossu, che verrà allestita assieme a Fabrizio Bibi Pinna e che è diventata anche appunto un docufilm trasmesso su Rai Play e Rai 3. Avremo Caterina da oggi e sarà presente appunto la conferenza stampa che sarà oggi alle 18 e in aula consigliere del comune. Una mostra molto importante perché è sostanzialmente contro l'abbandono, è stata realizzata appunto tramite la visita a varie associazioni che si occupano di randagismo, e in particolare a Carloforte sarà collegata una raccolta fondi, ovviamente a offerta libera, con una raccolta fondi che andrà a favore dell'associazione locale Acqua, che si occupa appunto degli animali randagi sull'isola di San Pietro. E poi avremo due laboratori di ecoarte per bambini, uno gestito da Massimo Lumini, un altro da Marco Nateri, e saranno appunto anche per i bimbi qualcosa per loro. Anche lo stesso spettacolo di Clown Therapy dell'autrice, attrice e clown therapist Isabel Sardu, che sarà l'8 agosto alle 19. E poi seguirà a chiusura un gala di premiazione con delle eccellenze regionali, che sono ormai eccellenze a livello nazionale, con Jacopo Culi, Gianluca Meda, Sabina Zicconi, Paolo Lubinu, con esibizioni di musica locali, la maestra Bianca Albezzano, Pietro Granara, insomma ne avremo anche di danza, e soprattutto anche la sfilata di alta moda etica e di alta sartoria con Marinella Stai, con Maria Conte, e sarà un gala che porterà fondi alla Croce Azzurra di Carloforte. Finiremo con un movie dance party con le musiche da film ballabili, però insomma lo spirito del festival è quello naturalmente di promuovere quella che sono le tematiche ambientali e sociali. Devo nominare anche l'associazione Donne al Traguardo, che verrà a parlare di violenza contro le donne, perché il film La Terra delle Donne è stato legato anche a questa tematica e proiettato 3 anni fa nell'aula dei gruppi della Camera dei Deputati su volontà della Presidente della Commissione d'Inchiesta sul Femminicidio, Martina Semenzato. Quindi diciamo che abbiamo cercato di tenere insieme tutte quelle che sono i valori e le tematiche che portiamo avanti e che naturalmente sono una mission del festival, non soltanto con i film. Quest'anno ne sono arrivati circa 500 da 70 paesi nel mondo, anche da zone di guerra, e questo riprova che il cinema è comunque sempre un mezzo e uno strumento per denunciare e per anche cercare un po' di speranza, insomma, nel futuro. Questo è quello che porta avanti il festival, anche con progetti per le scuole, con delle mission che vanno avanti, ripeto, tutto l'anno e non soltanto un mese all'anno, insomma. Quindi ho creduto fortemente in questo progetto e sono molto felice di essere riuscita a portarlo in Sardegna, in particolare a Carloforte. Quindi
1: Silvia, c'è già in cantiere qualcosa per la prossima edizione? Se ci puoi fare qualche anticipazione.
0: Guarda Maria, come ti dicevo, sicuramente riprenderanno i progetti, appunto il progetto con le scuole, quindi proiezioni con i ragazzi che saranno gestite un po' tutto l'anno. Adesso stiamo organizzando una rete per poter portare il cinema a scuola e quindi discutere con i ragazzi ovviamente delle tematiche dei film scelti, anche renderli partecipi di laboratori di cinema. Sempre portiamo avanti la mission sulla moda etica, quindi contro il fast fashion, e cercando di sensibilizzare i ragazzi a un utilizzo consapevole dei materiali e cercare appunto soluzioni alternative rispetto a quelle che vengono spesso utilizzate per costi tra virgolette minori, che però sono costi molto, purtroppo molto gravi per quanto riguarda l'inquinamento e anche l'utilizzo spesso di bambini in zone povere per realizzare questi vestiti o accessori. E così poi in preparazione naturalmente di quello che sarà il concorso cinematografico che si aprirà probabilmente, insomma, tra settembre e ottobre, aperto ovviamente sia ai corti che ai lunghi, e la finale che sarà fatta il prossimo anno a Roma tra fine maggio e inizio giugno, e quindi la grande, il gran gala della Golden Leaf 2000,

0: 2027.
1: Ringrazio Silvia Romeni, editrice esecutiva dell'Italia Green Film Festival di Carloforte, per la sua disponibilità. Grazie Silvia.
0: Grazie Maria, grazie a voi.
2: Il GR Sanità dell'Agenzia Dire.
3: Sulle liste d'attesa abbiamo chiesto aiuto e collaborazione ai cittadini perché le mancate disdette di esami e visite impattano del 20% sul totale delle prescrizioni, un fenomeno che va combattuto e ridotto. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo intervento in collegamento alla 33esima edizione della rassegna Salute Direzione Nord, la ricerca e la vera sostenibilità, a Milano, illustrando il decreto antiliste d'attesa. Sul tema delle lotte alla lista d'attesa, il ministro ha poi ricordato alcune azioni: razionalizzare i processi e capire ciò che manca, poi il CUP unico, richiamare le persone per evitare le disdette, come già sta accadendo in Regione Lombardia, e combattere l'inappropriatezza prescrittiva. Con 34.000 nuovi decessi all'anno, il carcinoma polmonare rappresenta la più frequente causa di morte oncologica in Italia. Negli ultimi anni però si sono registrati importanti progressi nella chirurgia e nelle terapie farmacologiche, che hanno permesso di aumentare significativamente le aspettative di sopravvivenza dei pazienti. Intanto Crea Sanità ha sviluppato, con il contributo di Roche Italia, un nuovo modello che offre una valutazione economica dello screening del cancro al polmone. Secondo tale modello, l'attuazione di un programma di screening nazionale nei pazienti ad alto rischio consentirebbe, grazie a una diagnosi tempestiva, un incremento della sopravvivenza dei pazienti screenati di 7,63 anni rispetto ai non screenati, a fronte di una riduzione dei costi sanitari pari a 2,3 miliardi di euro in un orizzonte temporale di 30 anni. La rimborsabilità della PrEP, profilassi pre-esposizione, decretata da AIFA nel 2023, ha rappresentato un passo in avanti importante nella prevenzione dell'HIV, ma nel nostro paese resta insufficiente. Oltre a nuove strategie di messa in atto, la comunità scientifica e la community dei pazienti nel frattempo auspicano soprattutto l'approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco della Long Acting PrEP, che permetterebbe una copertura preventiva nei confronti dell'HIV per 2 mesi. Sono i principali temi emersi dalla conferenza stampa dal titolo PrEP e innovazione, che si è tenuta nell'ambito della 16ª edizione di ICAR, che si è svolta la settimana scorsa a Roma presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oggi le persone con HIV possono avere una qualità e un'aspettativa di vita impensabile fino a 30 anni fa, a patto però di seguire la terapia con costanza e regolarità, evitando che si sviluppino resistenze ai farmaci e che l'infezione progredisca. Per quanti devono assumere una terapia tutta la vita, l'aderenza può essere faticosa. Per questo motivo è importante discuterne con il proprio medico. Prende così il via Aderenza terapeutica e resistenze sono al centro di HIV, parliamone ancora. La nuova iniziativa nell'ambito di HIV, ne parliamo, la campagna di sensibilizzazione lanciata lo scorso 23 novembre e promossa da Gilead Science, con il patrocinio di 16 associazioni di pazienti, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali e ICAR. È una storia lunga 55 anni quella di AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Oggi l'associazione conta 83 sezioni e 17.000 volontari, 146 progetti di ricerca scientifica, 5.186 viaggi solidali e 670 posti letto per 62.898 notti offerte nelle case alloggio AIL a 2.395 pazienti e caregiver. In Italia intanto sono circa 500.000 le persone che convivono con un tumore ematologico e sono 30.000 le nuove diagnosi. Oggi, grazie alla ricerca, i pazienti hanno maggiore probabilità di guarire o di convivere per anni con la malattia, mantenendo una buona qualità di vita. La settimana scorsa a Roma, in occasione della Giornata Nazionale per la Lotta lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha organizzato una conferenza stampa proprio per condividere i progressi della ricerca ematologica, ribadendo ai pazienti e ai loro familiari di non essere soli. Si è chiuso a Bari MIX 2024, il congresso biennale ideato e organizzato dalla Mitral Academy, che riunisce i massimi esperti internazionali nel trattamento delle patologie cardiache valvolari, per condividere le più recenti innovazioni in merito alla diagnosi e al trattamento di questa patologia, che secondo i dati Istat interessa il 12,5% della popolazione over 65 e potrebbe raggiungere il 33% nel 2040 a causa dell'invecchiamento progressivo della popolazione. L'evento, aperto con i saluti anche del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha visto la partecipazione di oltre 450 cardiochirurghi, emodinamisti, cardiologi, interventisti, anestesisti e non solo, provenienti da tutto il mondo.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La canzone che andiamo ad ascoltare è ispirata alla ragazza del frontman della band. Fonti ci raccontano che questa era solita essere presa in giro. Il cantante del gruppo, nel pezzo che vi proponiamo, cerca proprio di rassicurarla e di starle vicino. Il titolo del brano è ispirato al celebre cantautore rock and roll morto in un incidente aereo nel 59. Non aver paura, ti sono sempre vicino. So che ti serve aiuto. La tua lingua è attorcigliata, i tuoi occhi sono obliqui. Ti serve qualcuno che ti protegga. Io sono proprio come Buddy Holly e tu sei Mary Tyler Moore. Questa è Buddy Holly dei Weezer.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muoio.

0: ascoltiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
2: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2001.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica.
2: Unica
1: Radio App.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 17 e 3 minuti.
2: Yo, what's up, guys?

0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Corpus Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Siamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 17 e 32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con il delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui consulenze per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. È un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio di Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. Strage di Ustica: le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Italia IH-870, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980. Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel, all'inizio di ottobre 2023, lo avrebbe chiamato per avvertirlo su un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata su Wall Street Journal, scrive su X. Neto torna alla Juventus. I bianconeri riaccolgono il 37enne portiere brasiliano svincolato. Neto, che ha siglato un contratto di un anno, è arrivato per sostituire Camille Grabara, costretto a un lungo stop a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale nuorese e strada statale 130. In data odierna sono previsti controlli della velocità in strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Cagliari e strada statale 729 in provincia di Sassari. Allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo. Si ricorda che è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. È obbligatorio l'uso del sistema di ritenuta omologato per i minori di altezza inferiore a 1,50 metri assicurato al sedile. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto. Grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Questa è Unica Radio.
3: Ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
4: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
5: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
10: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la

salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La laurea in giurisprudenza.
2: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
3: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
3: Accedi
2: al tuo prossimo livello
1: con il Fondo Studio.
5: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Liccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
0: App.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
8: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
7: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
8: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
9: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
10: unica,
11: come te.
12: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita,
4: semplicemente unica.
5: Unica
4: Radio, app

0: Talking Vap.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 18 e 41 minuti.
2: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
3: It is time to reset the partnership between...
2: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento, è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto: è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella ha tenuto a specificare: non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi: è una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia. Neto torna alla Juventus. I bianconeri riaccolgono il 37enne portiere brasiliano, rimasto senza squadra dopo la conclusione dell'esperienza al Botafogo. Neto, che ha siglato un contratto di 1 anno, è arrivato per sostituire lo sfortunatissimo Camil Grabara, costretto a un lungo stop a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Yannick Sinner festeggia la sua 91esima settimana da numero 1 della classifica mondiale di tennis. Il primato del tennista altoatesino resta saldo, nonostante le scadenze imminenti e i problemi al ginocchio destro che stanno impedendo a Sinner di giocare con regolarità nel circuito ATP. Al secondo posto c'è il tedesco Alexander Zverev, che accorcia le distanze. In terza posizione lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ciclismo europei: il campione in carica è Tadej Pogacar, vincitore lo scorso anno in Francia, ma il fuoriclasse sloveno non sarà al via. Il nome di riferimento è Remco Evenepoel, capitano e leader del Belgio. Tra i corridori più attesi ci sono Primož Roglič, che gareggia girà sulle strade di casa Juan Ayuso, Davide Piganzoli e Giulio Pellizzari. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
0: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
6: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
6: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
7: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
8: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
9: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
10: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
11: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
12: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
13: Let's go.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, unica radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1993.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 19 e 2 minuti.
2: Hey guys, this is Amaro and this is my

0: ascoltiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.

0: 6 posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.
2: Mua.
3: La città che cambia.
5: Unica Radio.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
6: Unica Radio, sei tu.
7: Dai voce alla tua musica.
8: Okay, ciao, sono Pasquale, studio pubblicità Urbino. La mia canzone preferita è Disciple degli Slayer.
6: Uplay, la tua musica su Unica Radio.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Unica News, spazio all'informazione.
3: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale, il servizio.
4: Jazz e nuove sonorità a Cagliari. Il 2 ottobre, il Jazzino ospiterà il concerto di Sultan Stevenson, giovane pianista e compositore britannico, tra i nomi emergenti della scena jazz contemporanea. La sua musica unisce la tradizione del jazz a influenze moderne, con uno stile personale e dinamico. L'appuntamento rappresenta un'occasione per conoscere da vicino una delle nuove voci del jazz internazionale. Il concerto si terrà al Jazzino di Cagliari, e il biglietto ha un costo di 15 euro.
3: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna, il servizio.
5: Premio Eno Letterario Vermentino. Il 10 ottobre 2026, a Olbia, torna uno degli appuntamenti culturali più originali del Nord Sardegna. Il premio, ideato dalla Camera di Commercio di Sassari, mette al centro romanzi e racconti italiani dedicati al mondo del vino, creando un legame originale tra letteratura e cultura vitivinicola. Nato nel 2017, il concorso valorizza anche l'identità della Gallura, terra di antichi vigneti, tradizioni contadine e del Vermentino, protagonista di una narrazione che unisce territorio, cultura e sapori.
3: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
6: Dai Rocca in Rocca. Prosegue anche a ottobre 2026, in Anglona, la rassegna che invita a scoprire il territorio attraverso un viaggio tra natura, sport, cultura e tradizioni locali. Il programma propone escursioni e attività all'aria aperta, tra trekking, arrampicata, zipline e yoga, ma anche esperienze di speleologia, archeologia e incontri scientifici. Le diverse tappe conducono alla scoperta di grotte, chiese romaniche, piccoli borghi, musei e produzioni enogastronomiche, creando un percorso che unisce paesaggio e memoria.
3: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
7: Questa è Unica Radio.
8: Hey, it's Sky Holland and here's my new song Deja Vu.
9: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19 e 30 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenza e torture. La Procura di Pavia ha chiuso nuovamente l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Politica, chiusi alle 15 seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47%. Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Il calcio, la nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia e la nazionale di Montella non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e Yıldız. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo. Torna Bastoni, pronti Caiodé, Frattesi e Raspadori. Fischio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
5: Un'enorme conquista per la scienza.
6: Quanto è furbo quest'essere.
7: È scappato.
8: Life, non oltrepassare il limite.
6: Non sopravvivremo al rientro.
9: Quella cosa forse sì.
8: Dal 23 marzo al cinema.
10: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
11: John Wick. Non avevi detto che andavi in pensione?
10: Beh, ho mentito.
12: John Wick, capitolo secondo.
13: Mi stavate aspettando.
12: Dal 16 marzo al cinema.
14: Ti mostrerò come speciale.
15: 01 Distribution presenta.
16: Sei venuti qua a cercare fortuna?
17: In certo senso, sì.
15: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
18: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
15: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
19: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
20: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
21: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
20: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
22: Continuo a pensare a quella storia.
23: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
24: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
25: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
26: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
27: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
28: Unica Radio.
27: App.

0: La città che cambia.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio. Unica Radio.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
0: Unica Radio.
6: Unica Radio.
0: Unica Radio.
6: Unica Radio. Raccontiamo.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 20 e 3 minuti.
2: What's up everybody, it's James Arthur.
3: What's up guys, it's Sigala here. Just want to say thanks for playing my songs.
4: Radio, raccontiamo la città che cambia.

qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un cantautore e attore britannico. È stato uno dei personaggi più poliedrici, importanti e influenti della scena pop e rock mondiale per circa 5 decenni. Fu acclamato dalla maggior parte della critica musicale e dai suoi stessi colleghi musicisti per l'inventiva, la capacità di spaziare fra svariati generi musicali e di rinnovarsi costantemente come icona globale. Si dedicò anche alla pittura e al cinema, lavorando con registi come Martin Scorsese, David Lynch e Christopher Nolan. Stiamo parlando di David Bowie.

David Robert Jones nacque a Brighton, sobborgo sud di Londra, l'8 gennaio del 1947. La madre, Margaret Mary Barnes, era cassiera presso un cinema, mentre il padre, Heywood Stanton Jones, era un ex militare da poco ritornato dal fronte, che in seguito diventò direttore del carcere di Bromley. All'età di 6 anni, il piccolo David si trasferì con la famiglia a Bromley, sobborgo a sud di Londra, dove cominciò da subito a mostrare interesse per la musica che giungeva dagli Stati Uniti. David iniziò sin dall'età scolastica ad ascoltare dischi di Fats Domino e Little Richards e a coltivare un crescente interesse per il rhythm and blues, lo skiffle e il rock and roll, oltre che per altre forme di arte. Un ruolo fondamentale nella sua formazione musicale lo svolse il fratellastro Terry Barnes. Affetto da schizofrenia paranoide e morto suicida, Terry avrebbe ispirato il cantante in diverse circostanze, come dimostrano l'album The Man Who Sold the World del 1970 e brani come The Bowley Brothers del 71 e Jumpy Day 6 del 93. Nel 1958 David iniziò a cantare come corista nella chiesa di St. Mary e l'anno successivo ricevette in regalo dalla madre il primissimo sassofono. Cominciò a prendere lezioni dal sassofonista jazz Ronnie Ross, che in seguito avrebbe eseguito il celebre assolo in Walk on the Wild Side di Lou Reed. Nel 1960 entrò in un gruppo di studenti della Bramley Technical High School. Due anni dopo si presentò la possibilità di entrare con George Underwood in uno dei gruppi musicali della scuola e l'avventura artistica di David ebbe inizio con i Conrads. Nell'agosto del 63 il manager della Decca Records, Eric Easton, invitò i Conrads per un'audizione, che non ebbe però buon esito e probabilmente contribuì alla sua uscita dal gruppo. Di breve durata fu anche il trio che David e Underwood formarono subito dopo con il batterista Viv Andrews, The Hookers Brothers, e dopo alcuni concerti i due cominciarono a gettare le basi per i The King Bees, con cui ebbero inciso il primo 45 giri intitolato Liza Jane. Nella primavera del 64 David entrò in contatto con il manager Leslie Cohn, che procurò ai King Bees un'audizione con la Decca. Ad agosto si unì ai Minish Boys. Mentre, all'inizio del 65, la band venne notata dal produttore statunitense Shel Talmy, grazie al quale pubblicò il 45 giri I Pity the Fool, con il contributo dell'allora sconosciuto Jimmy Page. Il singolo non trasse beneficio dalla pubblicità, e David si separò anche dai Manish Boys. Ad aprile fece il suo ingresso nei Lower Third, con i quali pubblicò il singolo You've Got a Habit of Living, e subito dopo lasciò Leslie Cohn per il suo primo manager a tempo pieno, Ralph Orton. In questo periodo, il cantante adottò ufficialmente il nome d'arte David Bowie. I Lower Third si assicurarono un contratto con la Pye Records, che da lì a poco avrebbe fruttato il 45 giri Can't Help Thinking About Me. Ma il trattamento preferenziale riservato a David creò una frattura tra lui e il resto del gruppo. Il singolo si rivelò l'ennesimo flop, ma suscitò interesse sufficiente da fargli guadagnare la sua prima intervista su Melody Maker e la partecipazione al programma Ready Steady Go di ITV. Dopo il 4 marzo eseguì il brano accompagnato da una nuova band, The Buzz. Con il nuovo gruppo incise il 45 giri Do Anything You Say, ma i risultati in termini commerciali non furono diversi dai precedenti. Ad aprile i Buzz cominciarono una serie di concerti domenicali al Marquee Club chiamati Bowie the Showboat, che si sarebbero tenuti fino al mese di novembre, e dopo aver assistito al secondo di questi concerti, Kenneth Pitt divenne ufficialmente il manager di Bowie. Nel frattempo, delusa dai risultati di vendita del nuovo singolo I Dig Everything, la Pye Records liberò Bowie dal suo contratto, ma il nuovo manager riuscì a suscitare l'interesse della Deram Records e del produttore Mike Vernon, con il quale avrebbe presto registrato il suo album di debutto, intitolato semplicemente David Bowie. Nel 1967 Bowie fece parte per brevi periodi con più formazioni e con i Riot Squad incise Little Toy Soldier. Nell'aprile successivo uscì il nuovo 45 giri, The Loathing Gnome. Malgrado lo scarso successo del singolo, nel giugno del 1967 uscì il suo primo album intitolato semplicemente David Bowie. Rivelatosi deludente sotto il profilo commerciale, nonostante avesse ricevuto alcune critiche positive. Nel frattempo vennero registrate altre tracce per la Deram, che però rifiutò di pubblicarle. Nell'autunno dello stesso anno furono registrate Let Me Sleep Beside You e Karma Man. Anche queste non vennero pubblicate dalla Deram, ma la prima delle due rappresentò l'inizio di una delle collaborazioni fondamentali di Bowie, quella con Tony Visconti. Il 27 febbraio 1968 Bowie si recò ad Amburgo per registrare tre canzoni per il programma 4321 Music for Young Laut della rete ZDF. Al suo ritorno registrò con Visconti In the Heart of the Morning e London by Tata, ma l'ennesimo rifiuto della Deram alla pubblicazione spinse il cantante a lasciare definitivamente la casa discografica.
Il primo vero concerto di Bowie si tenne il 14 settembre alla Roadhouse di Londra, ma dopo poche date il chitarrista Tony Hill se ne andò e venne sostituito da John Hutchinson. Ribattezzato Feathers, il gruppo debuttò il 17 novembre al Country Club di Haverstock Hill. Il 14 giugno, Bowie e Visconti furono ospiti degli Strokes nel programma Color Me Pop della BBC e pochi giorni dopo, ai Trident Studio di Soho, iniziarono le registrazioni del nuovo LP, dove l'ingegnere del suono, Dajon, supervisionò le due tracce che costituirono il primo 45 giri estratto dall'album, Space Oddity e Wild-Eyed Boy from Free Cloud. Dopo un'esibizione dal vivo ai Library Gardens di Bromley, in ottobre Bowie registrò la sua prima partecipazione al programma della BBC Top of the Pops, dove eseguì Space Oddity, che nel frattempo raggiunge la quinta posizione nella classifica inglese, rappresentando il suo primo vero e proprio successo. Seguì una registrazione alla BBC con i Junior Size per il Dave Lee Travis Show. In novembre ebbe inizio un primo breve tour scozzese che coincise con l'uscita del suo secondo album, distribuito nel Regno Unito col titolo David Bowie, ovvero lo stesso titolo del primo LP, mentre negli Stati Uniti è stato pubblicato con il nome Man of Words, Man of Music. Soltanto nel 72 venne pubblicato dalla RCA col titolo Space Oddity, con il quale è tuttora maggiormente conosciuto. Il 69 si concluse con la registrazione di Ragazzo Solo, Ragazza Sola, la versione italiana di Space Oddity, seppur con un testo non attinente all'originale e dall'inedita Hole in the Ground, che venne eseguita al concerto di beneficenza Save Rave 69. Nonostante il secondo album si fosse rivelato un fallimento commerciale, con le vendite che nel marzo del 70 avevano superato di poco le 5.000 copie nel Regno Unito, Bowie venne votato miglior artista emergente in un sondaggio fra i lettori di Music Now, mentre Penny Valentine di Discount Music Echo nominò Space Oddity album dell'anno.

continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dei più grandi artisti di sempre qui su Unica Radio. E alla grande musica stiamo parlando di David Bowie. Tra i primi impegni del 1970 troviamo l'incisione di The Prettiest Star, con la partecipazione di Mark Bolan alla chitarra solista. Nel frattempo, a un concerto al Marquee Club, ci fu un nuovo incontro con Mick Ronson, che divenne a tempo pieno il chitarrista di Bowie, affiancando Visconti e il batterista dei Junior Size, John Cambridge. Il nuovo gruppo fu chiamato Hype e debuttò alla BBC Sessions del febbraio successivo. Poco dopo, gli Hype esordirono in concerto alla Roadhouse di Londra e qui Bowie costrinse il gruppo a indossare gli stravaganti abiti cuciti dalla moglie e dalla fidanzata di Visconti. Ciascun componente assunse anche l'identità di un personaggio dei fumetti e Bowie, in calze di lurex multicolore, stivali alti e mantello azzurro, divenne Rainbow Man. Il concerto è considerato l'atto di nascita del glam rock. Successivamente fu pubblicato il 45 giri The Prettiest Star, vera e propria dichiarazione di amore alla Burnett, ricevendo considerevoli attenzioni da parte delle riviste musicali inglesi, dal momento che uscì dopo il successo di Space Oddity. La buona accoglienza della stampa non trovò però riscontro commerciale e il singolo non superò le 800 copie vendute. Il 20 marzo del 1970, David Bowie e Angela Burnett si sposarono e 5 giorni dopo gli Hype registrarono un'altra sessione alla BBC per lo show di Andy Ferris. Dopodiché si sciolsero e il gruppo tenne l'ultimo concerto allo Star Hotel di Croydon. Bowie continuò quindi ad esibirsi dal vivo come solista, proponendo soprattutto brani tratti da Space Oddity, ma anche anticipazioni delle tracce che finirono negli album successivi. In questo periodo registrò anche il brano rimasto inedito Tired of My Life e venne pubblicato The World of David Bowie, prima raccolta ufficiale contenente tracce dell'album d'esordio e alcuni brani inediti. Dal 18 aprile al 22 maggio, ai Trident Studios iniziarono le sessioni di registrazione di The Man Who Sold the World. Cambridge venne sostituito alla batteria da Mick Woody Woodmansey. Gli elementi del gruppo diventarono 5 con l'arrivo del tastierista Ralph Mays. Finite le registrazioni, l'attività di Bowie subì un rallentamento e, scontento della direzione che Pete tentò di imprimere al suo lavoro, si presentò con il giovane consulente legale Tony DeFries a casa del manager che acconsentì a sciogliere ogni obbligo professionale. I due si separarono amichevolmente e DeFries divenne il manager dell'artista a tempo pieno. Il 4 novembre 1970, The Man Who Sold the World uscì negli Stati Uniti e ricevette una buona accoglienza da parte della critica, nonostante le scarse vendite. La chitarra hard rock di Ronson rappresentava una vistosa novità rispetto alle atmosfere prevalentemente folk e acustiche dell'album precedente. I testi apparvero più complessi e meno lineari rispetto al passato, e i più profondi temi affrontati sarebbero stati ripresi nelle opere successive di Bowie. Ambiguità sessuale, sdoppiamento di personalità, isolamento, pazzia, falsi guru, totalitarismi. Bowie pensò presto all'album successivo. L'anno successivo venne pubblicato il nuovo 45 giri, Holy Holy. Pochi giorni dopo, il brano venne eseguito nel programma 601, New Days di Granada TV, ma senza riscuotere successo. Il 1971 rappresentò per la carriera di Bowie un momento cruciale. Il manager stava rivoluzionando radicalmente tutta l'organizzazione che ne aveva contraddistinto la carriera fino ad allora e lo convinse a interrompere il rapporto con Tony Visconti, con il quale riprese a collaborare dal 74. Dopo il tour promozionale negli Stati Uniti del febbraio del 71, oltre a lavorare al nuovo album, Bowie registrò anche le prime versioni di Moon Age Daydream e Hang On To Yourself. Bob Grace propose di pubblicarle come 45 giri per recuperare le spese di registrazione e per aggirare il contratto con la Mercury. Venne deciso di farlo sotto falso nome. A febbraio Bowie affrontò il suo primo viaggio negli Stati Uniti per il breve tour promozionale di The Man Who Sold the World. Nonostante il matrimonio con Angela gli avesse permesso di ottenere la green card, Bowie non poté esibirsi a causa degli accordi sindacali dell'American Federation of Musicians. Dopo questa breve parentesi americana, Bowie tornò ai Trident Studios per completare il nuovo album Hunky Dory, realizzando nuovi brani tra cui Changes e Life on Mars. Il contratto che legava Bowie e la Mercury stava per scadere, ma la compagnia sarebbe comunque stata intenzionata a rinnovarlo per un altro album. Il mese successivo, il rappresentante della casa discografica Robin McBride arrivò a Londra da Chicago per offrirgli un nuovo contratto di 3 anni. Bowie stava preparando il materiale del nuovo album a un ritmo forsennato e richiamò Ronson e Woodmansey. Ronson accettò e coinvolse il bassista Trevor Bolter per sostituire Visconti. Si cominciò così a delineare la formazione dei futuri Spiders from Mars.
la band si trasferì a Haddonhall per promuovere la nuova composizione e Bowie decise di sfruttare l'imminente sessione della BBC del 3 giugno come vetrina per la sua rinnovata cerchia di musicisti e per esibirsi con alcune nuove canzoni. L'incisione di Hunky Dory proseguì ai Trident Studios per tutta l'estate e ad agosto The Fries volò a New York con 500 copie promozionali di un vinile. Dopo pochi giorni il manager tornò con un contratto con la RCA. Finito di incidere Hunky Dory, Bowie tornò in America con Angela, The Fries e Ronson per firmare il nuovo contratto. Al ritorno in Europa, gli impegni di Bowie proseguirono sia dal vivo che in studio, con le registrazioni di The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, che iniziarono il 9 settembre con la cover It Ain't Easy del cantautore statunitense Ron Davis. Il 21 settembre vi fu una nuova sessione alla BBC per Sounds of the 70s, con Whispering Bob Harris, nella quale Bowie e Ronson interpretarono Amsterdam di Brel. 4 giorni dopo vi fu la prima esibizione dal vivo con i futuri Spiders from Mars, con l'aggiunta di Tom Parker al pianoforte al Friars Club di Aylesbury. L'8 novembre ebbe inizio la prima vera sessione che produsse molte delle tracce destinate al nuovo album. Tra queste figurano le nuove versioni di Moonage Daydream e Hang On To Yourself, la celebre Ziggy Stardust e Lady Stardust. Le ultime due erano già state incise in un demo acustico agli studi di Radio Luxembourg alcuni mesi prima. Hunky Dory venne pubblicato il 17 dicembre 1971, quando Bowie era già a metà strada nella registrazione dell'album successivo e stava anche lavorando a un ulteriore cambio di immagine e di stile. La nuova opera vide il ritorno a sonorità più folk. Nonostante le ottime recensioni della stampa, le vendite risultarono scarse. Hunky Dory venne comunque considerato, con gli anni, il suo primo autentico album classico. La vera consacrazione avvenne nel 72, con l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, che contiene gran parte dei suoi classici, come Starman a Moonage Daydream, da Rock and Roll Suicide a Ziggy Stardust e Space Oddity.

Tra il 72 e il 73 portò in tournée uno show dove il vero Bowie e il personaggio di Ziggy Stardust finivano per confondersi. Un vestito in attillate, calze maglie colorate, costumi sgargianti e capelli tinti rosso fuoco, Bowie diede il via al primo show di Ziggy al Toby Jug Pub di Tolworth il 10 febbraio del 72. Lo spettacolo mise Bowie sotto i riflettori dei media britannici nel corso dei successivi 6 mesi di tour, facendoli conquistare enorme popolarità e un crescente successo di pubblico e di critica. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, combinando gli elementi hard rock di The Man Who Sold the World con l'approccio pop sperimentale di Hunky Dory, fu pubblicato nel giugno del 72. Questo successo fu dovuto in gran parte all'apparizione di Bowie a Top of the Pops, in cui aveva presentato il singolo Starman, che raggiunse a sua volta il 10° posto in classifica. Nel giro di poche settimane fu pubblicato anche il singolo John, I'm Only Dancing, non contenuto nell'album, e All the Young Dudes. Il successivo lavoro in studio fu l'album Aladdin Sane, che divenne il primo album di Bowie a raggiungere la vetta della classifica britannica. Dall'album furono estratti 2 singoli di successo, che raggiunsero i primi posti della classifica inglese, The Gin Genie e Driving Saturday. Dopo aver sciolto gli Spiders from Mars, Bowie cercò di allontanarsi definitivamente dal personaggio di Ziggy. A conferma del grande successo del momento, anche tutti gli album del suo catalogo passato vendevano bene. The Man Who Sold the World venne ristampato nel 72 insieme a Space Oddity. Il brano Life on Mars venne pubblicato come singolo nel giugno del 73 e raggiunse la 3ª posizione in classifica. Pineapps, una raccolta di brani degli anni 60 preferiti da Bowie, venne pubblicato in ottobre, raggiungendo il 1° posto nella classifica britannica. Nel 73 erano 6 gli album di Bowie presenti nella classifica britannica. Nel marzo del 74 Bowie raggiunse gli Stati Uniti e incise l'album Diamond Dogs. Con brani di successo come Rebel Rebel e Diamond Dogs, il disco diventò numero 1 in Gran Bretagna e numero 5 negli Stati Uniti. Per promuoverlo, Bowie diede via allo spettacolare Diamond Dogs Tour, presenziando nelle maggiori città del Nord America tra giugno e dicembre del 74. Mentre nell'aprile del 75 si trasferì in California. Qui Bowie trascorse uno dei periodi più negativi della sua vita, ossessionato dalla sua passione per l'occultismo e debilitato dall'uso di droghe pesanti. Tuttavia, questo periodo cupo contribuì in parte alla nascita del suo prossimo personaggio, David Lyle, che li fece raggiungere la 2ª posizione in Inghilterra e l'8ª negli Stati Uniti. Bowie trascorse un periodo a Filadelfia, scrivendo l'album Young Americans, pubblicato nel 1975, nel quale l'artista smette con il glam rock e si affaccia alla black music americana. Dal disco fu estratto il singolo Fame, composto con John Lennon e Carlos Salomar, che valse a Bowie la 1ª posizione in classifica per 2 settimane negli Stati Uniti. Alla pubblicazione del successivo album, Station to Station, nel gennaio del 76, a febbraio partì una tournée di 3,5 mesi in Europa e Stati Uniti per promuovere l'album e le drammatiche performance del nuovo personaggio di Bowie, il Thin White Duke, ovvero lo snello duca bianco. Questo nuovo alter ego segnò una delle tante svolte artistiche nella sua carriera, ormai lontana dal chiassoso clamore multicolore del glam rock di pochi anni prima. Nell'aprile del 75 Bowie si trasferì a Los Angeles. All'epoca faceva un uso smodato di cocaina e sigarette e si sosteneva con una dieta esclusivamente a base di caffè, latte e peperoni verdi e gialli, trascorrendo la maggior parte del periodo in uno stato di costante terrore psichico, arrivando a pesare solo 40 chili. Nel 76 Bowie si trasferì in Svizzera, dove il suo consumo di cocaina incrementò ulteriormente, minacciando seriamente la sua salute. Determinato a disintossicarsi e per distrarsi dallo stress dell'ambiente musicale, Bowie iniziò a dipingere producendo svariate opere postmoderniste. Prima della fine del 76, l'interesse di Bowie per la scena artistica tedesca lo portò a trasferirsi a Berlino Ovest per disintossicarsi definitivamente e rivitalizzare la propria carriera. Qui iniziò la proficua collaborazione con Brian Eno. David iniziò a focalizzarsi sul minimalismo e sulla musica ambient, che caratterizzeranno gli album della cosiddetta trilogia di Berlino. In questo periodo aiutò anche a risollevare le sorti della carriera di Iggy Pop, producendone e scrivendone insieme il 1° album solista The Idiot e il successivo Last for Life. L'album Low del 77 mostra una distanza dal semplice pop e rock, arrivando alla 2ª posizione nella classifica britannica, producendo anche il singolo di successo Sound and Vision, che arrivò a sua volta al 3º posto nella classifica britannica. Seguendo l'approccio minimalista di Low, il 23 settembre del 77 uscì Heroes, che include il celebre brano omonimo scritto insieme a Brian Eno. Questo album fuse pop e rock e fu l'unico dei 3 album della trilogia berlinese a essere interamente registrato a Berlino.
Il capitolo finale della trilogia fu l'album Lodger del 79, che mostrò un parziale ritorno al rock convenzionale basato su percussioni e chitarre. Il risultato fu un complesso mix di elementi new wave e world music, con alcune influenze multietniche.

you and me. E riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica, qui su Unica Radio, in compagnia di David Bowie, che nel 1980 fece uscire l'album Scary Monster and Super Creeps, che ebbe un ottimo successo raggiungendo la prima posizione nel Regno Unito. Nell'81 Bowie collaborò con i Queen per il loro album Hot Space, duettando nella traccia Under Pressure con Freddie Mercury. Nell'84 fu pubblicato Tonight, altro album dall'impronta dance e fortemente commerciale, che raggiunse la prima posizione nel Regno Unito, al quale collaborarono Tina Turner e Iggy Pop. Nell'85 Bowie si esibì a Live Aid nel vecchio studio di Wembley a Londra. Nell'89 Bowie entrò come cantante, chitarrista e sassofonista nel gruppo rock Tin Machine. Sebbene all'interno del gruppo vigesse una democrazia assoluta, ben presto la natura da leader di Bowie iniziò a prevalere. Nell'89 l'album di debutto della band raggiunse la terza posizione in classifica nel Regno Unito e il primo tour mondiale si rivelò un successo commerciale, anche se parte della critica rimpiangeva i lavori del Bowie solista degli anni 70. Dopo una serie di singoli fallimentari e un dissidio con la EMI, Bowie lasciò l'etichetta discografica. I Tin Machine si sciolsero dopo la pubblicazione di un secondo album in studio e di uno dal vivo, entrambi accolti male dal pubblico e dalla critica. Un terzo album di studio dei Tin Machine era stato programmato, ma Bowie preferì ritornare all'attività solista. E infatti nel 90 tornò definitivamente ad abitare a New York e si dedicò alla sperimentazione progettando i futuri album che uscirono nei primi anni 90. Per la loro realizzazione tornò a collaborare con Neil Rogers e Brian Eno, esplorando generi come l'hip hop, la jungle e la drum and bass. Sempre a New York fondò la Isolar Enterprises, società che gestisce il catalogo delle sue canzoni, i diritti d'autore, le proprietà e tutte le attività dell'ufficio stampa. Il 93 vide la pubblicazione di Black Tie White Noise, primo album solista dopo la collaborazione con i Tin Machine, influenzato da soul, jazz e hip hop, caratterizzato da un largo impiego di strumenti elettronici. L'album raggiunse la vetta della classifica britannica. Bowie esplorò in seguito nuove tendenze musicali ambient con The Buddha of Suburbia, colonna sonora dell'omonima serie televisiva.

Dalla collaborazione con Brian Eno fu realizzato Outside, un concept album basato su un omicidio artistico rituale che riflette le paure e i presagi di un nuovo millennio che da lì a pochi anni sarebbe giunto, e vide la creazione di un nuovo alter ego, l'investigatore Nathan Adler, senza contare i numerosi nuovi personaggi ad ognuno dei quali viene affidata l'interpretazione delle tracce, sviluppando in tal modo la narrazione del racconto. L'album doveva essere parte di una trilogia, ma il progetto venne accantonato dopo la conclusione dell'Outside Tour nel luglio del 96. E infatti il 17 gennaio del 96 Bowie venne introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscimento a cui si aggiunse la celebre stella sull'Hollywood Walk of Fame posata nel febbraio del 97. Nel dicembre del 96 Bowie divenne la prima rockstar quotata in borsa, offrendo agli investitori obbligazioni collocate sulla piazza di Wall Street. Questa operazione rese Bowie uno dei cantanti più ricchi del mondo. L'anno successivo uscì il nuovo album Earthling, che comprende nuove sperimentazioni di musica jungle e drum and bass. Fu un successo più di pubblico che di critica e produsse la hit Little Wonder. Nel 99 venne pubblicato il nuovo album Hours, caratterizzato dal singolo di successo Thursday's Child. La collaborazione di Bowie con Tony Visconti proseguì nel 2002 con la produzione di Heathen. L'anno successivo invece pubblicò l'album Reality e il tour promozionale ottenne un grande successo, ma fu interrotto drammaticamente il 25 giugno del 2004, quando dopo il concerto all'Hurricane Festival di Schiphol, Bowie venne ricoverato d'urgenza ad Amburgo per il grave blocco di una coronaria. Dopo essere stato operato, l'artista dovette cancellare le date del tour. Negli anni successivi Bowie rimase lontano dalle scene, tuttavia si dedicò alle registrazioni di alcuni pezzi per il cinema, come il suo vecchio successo Changes in duetto con Butterfly Boucher per il film animato Shrek 2 del 2004. Tornò a esibirsi dal vivo l'8 settembre 2005 con gli Arcade Fire per l'evento televisivo statunitense Fashion Rocks e si unì nuovamente alla band canadese una settimana dopo la CMJ Music Marathon. Alcuni mesi dopo cantò in un brano dell'album Return to Cookie Mountain dei TV on the Radio. L'8 febbraio 2006 gli fu assegnato il premio Grammy Award alla carriera e, dopo aver annunciato in aprile che sarebbe rimasto lontano dalle scene per un anno, il 29 maggio comparve a sorpresa al concerto di David Gilmour alla Royal Albert Hall di Londra. Il suo ultimo concerto dal vivo fu quello del novembre 2006 con Alicia Keys per uno spettacolo di beneficenza alla Black Ball di New York. Nel gennaio del 2010 uscì il doppio album live A Reality Tour, contenente materiale registrato durante l'ultima tournée del 2003 e del 2004.

Dopo 10 anni di assenza, l'8 gennaio 2013 Bowie annunciò il nuovo album The Next Day. A precedere l'album fu lanciato da Bowie l'8 gennaio 2013, giorno del suo 66esimo compleanno, il nuovo singolo e relativo video di Where Are We Now, realizzato da Tony Hausler, seguito da The Stars, Are Out Tonight, che fu pubblicato il 25 febbraio. The Next Day uscì il 12 marzo successivo, ottenendo un ottimo successo di pubblico e di critica, piazzandosi in vetta alle classifiche in tutto il mondo. Il 5 novembre uscì The Next Day Extra, una speciale versione deluxe contenente anche un DVD con i videoclip di Where Are We Now, The Stars Are Out Tonight, The Next Day e Valentine's Day, e 4 canzoni inedite in aggiunta all'edizione standard. Nell'autunno 2014 Bowie pubblicò una nuova antologia, Nothing Has Changed, titolo derivato da un verso del brano Sunday presente in Ethan del 2002. La nuova raccolta fu pubblicata in diversi formati e contiene un brano inedito, See You, in the Season of Crime, dal carattere decisamente jazz funk e che è stato pubblicato anche come singolo. Il 19 novembre 2015, a 2 anni di distanza dal precedente album, David Bowie ha lanciato il suo nuovo singolo Black Star, il primo estratto dall'album omonimo e successivamente Lazarus, anch'esso accompagnato da un apposito video musicale trasmesso in rete 3 giorni prima della morte. Con lo stesso titolo, il 12 dicembre, ha debuttato l'omonimo musical scritto e prodotto per Broadway da Robert Fox, per la cui prima teatrale Bowie ha presenziato compiendo la sua ultima apparizione pubblica. L'8 gennaio 2016, giorno del suo 69esimo compleanno, è uscito Black Star, il suo ultimo lavoro in studio. 2 giorni dopo, nella notte tra il 10 e l'11 gennaio, il cantante è morto in una località non nota. Il 12 gennaio 2016, Black Star ha esordito in cima alla Official Albums Chart del Regno Unito, vendendo oltre 146.000 copie e venendo certificato disco d'oro in poco meno di un giorno dalla sua pubblicazione. L'album in poco tempo si è imposto sulle classifiche mondiali, raggiungendo la prima posizione in 35 paesi. Un EP, intitolato No Plan, è stato pubblicato l'8 gennaio 2017, giorno nel quale Bowie avrebbe compiuto 70 anni. Eccezione fatta per Lazarus, l'EP include 3 canzoni registrate da Bowie durante la sessione per l'album Black Star, ma lasciate fuori dal disco e successivamente incluse nella colonna sonora del musical Lazarus nell'ottobre del 2016. Per la title track è stato realizzato un videoclip. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di David Bowie. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

raccontiamo la città che cambia.

0: everything you love, Bursa Rap.
1: Questa è Unica Radio.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: Arrestare terra a terra.
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita,
4: semplicemente
5: unica.
4: Unica Radio, app

0: therapist told me that I should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891, pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
7: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
8: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
7: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
10: Unica Radio.
9: App.
11: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
12: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
13: Per noi per primi.
12: Yeah, sulle mani raga!
13: Ok, partono in questo Gangsta's Paradise.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
7: Tipo zero sprechi, zero residui.
8: Arrestare terra a terra.
7: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.
7: Non provateci a casa.
9: Ci teniamo a risparmiare le energie,
7: preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
11: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, vianone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
12: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
11: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
13: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
14: Questa è Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
3: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e rive per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
4: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
3: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.
1: Mua.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.